città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Mare di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
5: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
6: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
4: Con Take and Drive vinci sempre tu!
6: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Milano e Monza.

0: Dice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
3: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
1: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
0: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
2: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
0: secondo la migliore tradizione.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
0: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
1: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
7: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
6: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
7: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
6: Prenota online su centroastoria.it.
8: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia.
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
1: Scopri di più su somit.it.
0: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
0: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
0: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
0: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
0: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
0: E le golose coppe gelato.
2: Hush Café, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
0: Telefono 041 55 40 660.
2: Hush Café.
0: Hush Café. Pronto per qualcosa di nuovo?
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Boscolo, formazione d'eccellenza.
6: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
5: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
6: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
5: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
6: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
5: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
6: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
10: Gran Sostanco, Eaton Beach.
9: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
10: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
9: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
10: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: Gran Sostanco, mi piace. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: È una canzone di qualche anno fa di Francesco Renga. Scriverò il tuo nome. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno. Buongiorno a tutti e tutte voi. Buon mercoledì. Oggi è mercoledì 26 agosto 2026 da Radio BCS. Da Sottomarina Lido il mio saluto intanto a tutti e tutte voi che siete svegli sì, e che quindi mi state ascoltando. Naturalmente avete già cominciato la vostra giornata di lavoro, per molti di vacanze, anche per altri ancora qualsiasi cosa facciate e ovunque vi troviate. Intanto il saluto mio qua da Radio BCS. Dopo le 9 arriverà anche Gianni, poi tutto il giorno voci amiche che vi intratterranno piacevolmente facendovi ascoltare tante belle canzoni e tenendovi anche informati. E quello che faccio anch'io la mattina, questa prima ora è dedicata proprio a la musica in primis, perché la musica c'è sempre, predominante ovviamente, una radio e poi anche l'informazione. Daremo anche un'occhiata alle notizie dell'ultima ora, poi c'è il primo appuntamento con la cronaca locale alle 9:10. Ecco, il tutto intervallato appunto da tante belle canzoni, alcune potete anche sceglierle voi, ci sono degli spazi appositi per questo, potete fare le vostre richieste per esempio mandandoci un messaggio al 338-266-2777 oppure chiamandoci al nostro numero fisso 041 40 00 46. Ma prima di tutto ciò c'è l'oroscopo che vi leggerò fra poco, ovviamente per sapere cosa predicono le stelle per questa giornata. Insomma, anche oggi buon ascolto di Radio BCS, ecco, e vi auguro di passarla bene questa giornata, tra l'altro con ancora temperature gradevoli, al momento siamo intorno ai 24 gradi, perfetto, poi vedremo anche, ovvio, come sempre, anche le previsioni del tempo, daremo un'occhiata anche a quelle. Allora, fra poco l'oroscopo, subito dopo la canzone di Giselle, Dimanche Midi Pir, a tra pochissimo.
3: Encore un dimanche qui s'achève.

0: L'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, mercoledì 26 agosto. Auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi, ovviamente. Tanti auguri e buon compleanno. E auguri a chi si chiama Alessandro, oggi è Sant'Alessandro, quindi buon onomastico. Auguri, insomma, a chiunque festeggi qualche bella ricorrenza proprio questo 26 di agosto. E adesso volete sentire cosa dicono gli astri per oggi, cosa ci predicono? Cominciamo subito allora. Ariete. La luna in acquario è in ottimo aspetto e stimola le collaborazioni oggi. Con Saturno retrogrado, che allenta la morsa, oggi potete risolvere un vecchio problema burocratico. Toro, l'ingresso di Mercurio in Vergine si unisce al Sole per offrirvi un supporto intellettuale formidabile. Avete la grinta giusta per superare qualsiasi colloquio o discussione di lavoro. Gemelli, il vostro pianeta guida, Mercurio, entra in Vergine e si mette in una posizione di quadratura insieme al Sole. Sentirete così la pressione di dover essere perfetti. Fate del vostro meglio, dai. Cancro, l'energia vitale è straordinaria grazie a Marte oggi. La luna in acquario poi vi spinge a fare un bilancio delle vostre risorse e dei vostri accordi con gli altri. Leone, Giove resta saldo nel vostro segno, ma oggi dovete fare i conti con un cielo più cerebrale. La luna opposta vi impone un confronto sincero con un partner o un collaboratore. Vergine, oltre al Sole, oggi anche Mercurio entra trionfalmente nel vostro segno, regalandovi una lucidità mentale ed una capacità di analisi imbattibili. Bilancia, Venere brilla nel vostro segno mantenendo intatto il vostro fascino. Mentre il Sole e Mercurio lavorano dietro le quinte per preparare il vostro futuro, voi godetevi la giornata. Scorpione, la luna in acquario crea una quadratura disarmonica e si scontra con il vostro bisogno di controllo. Tuttavia, il nuovo alleato Mercurio in Vergine vi offre oggi, attenzione, una straordinaria lucidità. Approfittatene. Sagittario, la giornata è stimolante e ricca di movimento. La luna in acquario riaccende i contatti e i viaggi, mentre Giove, dal leone, protegge la vostra visione a lungo termine. Capricorno, un mercoledì solido e fruttuoso. L'ingresso di Mercurio in Vergine crea un legame splendido con il vostro segno e con il Sole. La luna in acquario illumina il settore delle finanze. Acquario, la luna transita a 13 gradi nel vostro segno e si colloca ad Urano in Gemelli. Cosa significa questo? Che siete un fiume in piena di idee rivoluzionarie e anticonformiste. Pesci, con Sole e Mercurio opposti dalla Vergine, la comunicazione con gli altri richiede uno sforzo di precisione in più. Non lasciate spazio ai malintesi, mi raccomando. E naturalmente auguri, auguri a tutti e tutti.

0: E Mais con la pesce e Salmo, cattive abitudini. Ci risentiamo tra poco, e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità, vi aspettiamo numerosi.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
8: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
7: È una vera specialità.
8: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
9: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
10: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
8: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
9: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
8: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
11: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
12: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
13: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
12: Sabato 29 agosto, Decimo Rally Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
13: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco, durante la serata live show, Uranica Orchestra.
14: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
12: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Malikayan, una possibilità. Ho pronti due bei successi degli anni Ottanta da ascoltare tra poco in Simply the Best. Prima però velocemente diamo un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo mercoledì 26 agosto 2026. Purtroppo si comincia subito con una tragedia immane, perché ci arriva dal Pakistan di un incendio in un reparto di ginecologia, e dove nella nursery c'erano 15 bambini, e sembra proprio che 14 neonati siano morti a Islamabad, appunto in Pakistan, a causa di questo incendio che sembra sia scoppiato a causa di un compressore del condizionatore d'aria. Adesso ovviamente si sta indagando, cercando le cause, se ci sono delle responsabilità, come sempre succede, ma intanto 14 neonati non ce l'hanno fatta ed è veramente una tragedia immensa, e aspettiamo di saperne di più. Solo uno ne è stato salvato, pensate, solo un bambino, solo un neonato. E poi ecco, ne abbiamo parlato proprio ieri con Gianni, sapevamo che non sarebbe stata bene, ma noi abbiamo parlato del suo museo e poi se n'è andata. Dolly Parton appunto è morta, il volto e voce della canzone country americana Stelle e Strisce. C'è anche un omaggio proprio dell'America, molto famosa, era famosa un po' dappertutto in America, naturalmente era un'icona, e Trump ha addirittura dichiarato bandiera mezz'asta nel paese per una settimana. Questo è l'omaggio del presidente per questa donna famosissima, veramente molto amata, soprattutto negli Stati Uniti. Ricordiamo anche i suoi look esuberanti, è anche stata regina un po' dello stile kitsch, insomma ne parleremo poi dopo ancora, dedicando anche qualche momento, magari una sua canzone, nella nostra mattinata di oggi. Altre notizie in prima pagina. Ecco, c'è stata, per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino, una visita flash del direttore della CIA a Mosca, ma il suo aereo è già ripartito, quindi è stato proprio toccata e fuga in pratica.

in mare, settantenne per esempio è annegato ad Alassio, terza vittima in un giorno in Liguria, pensate. E poi quel bagnino eroe che purtroppo non ce l'ha fatta, che ha salvato una donna, poi si è tuffata per il marito, ma non ce la fanno. Morti, bagnino e turista, è successo proprio in Liguria, anche questo a Savona. Quindi purtroppo questo assistente dei bagnanti ha cercato di salvare anche il marito dopo aver salvato la donna, ma evidentemente, visto che si trattava anche di un uomo già di una certa età, aveva 62 anni, non ce l'ha fatta a ritornare in mare per salvare anche il secondo, e purtroppo non ce l'ha fatta lui e neanche il marito della donna. Ci dispiace molto, ovviamente sono incidenti che fanno male. E ci fermiamo qui, tra poco la cronaca locale, ma intanto, ecco, ascoltiamoli questi due bei successi degli anni 80.

0: Ray Parker Jr. and Radio con It's Time to Party Now. E prima abbiamo ascoltato, famosissima la canzone di Blondie, Call Me. Bene, è tutto per questo appuntamento con Simply the Best, che tornerà comunque tra un'oretta circa. E tra poco vi ricordo anche l'appuntamento con la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
2: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
1: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
2: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
1: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
2: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
3: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
4: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
3: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
4: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
3: E poi ottimi cocktail e aperitivi
4: e le golose coppe gelato.
3: Osh Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Telefono 041 55 40 660.
3: Osh Caffè.
4: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
1: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia,
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: noiosa. Ora, cari amici e amiche, c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Eccoci alle notizie dalla città, le notizie di questo mercoledì 26 agosto 2026. Rivetta Merlin dissestata dopo i lavori sulla rete del gas. Ebbene, pavimentazione dissestata da mesi. Residenti ed esercenti furiosi. La denuncia riguarda lo stato di Rivetta Merlin, che dopo un intervento di una ditta sulla rete del gas non è più stata ripristinata, malgrado esista un regolamento comunale che impone a chi compromette lo stato del suolo pubblico di riportarlo alle condizioni originarie a chiusura dell'intervento. La protesta è stata ripresa anche dal capogruppo del PD Lucio Tiozzo, che richiama l'amministrazione comunale a dar seguito proprio al regolamento. C'è un problema anche di decoro, tra l'altro. Nel tratto insiste un'attività di ristorazione che a più riprese ha sollevato il problema, che paga un pateatico, tra l'altro, ma nel bel mezzo di esso ha rattoppi che arrivano addirittura fino all'entrata del locale. Una situazione non accettabile. Terzo punto, questo è uno dei tratti più belli di Chioggia, uno scorcio sulla laguna con una passeggiata bellissima a due passi da Vigo, che merita di essere mantenuta nel massimo decoro. Quindi, dice ancora Tiozzo, sa che il sindaco ha letto la denuncia social e sono certo che sarà andato a vedere o andrà nei prossimi giorni a vedere con i propri occhi quanto sostengono i residenti. Ora mi attendo che proceda di conseguenza. Esiste, come dicevamo, un regolamento fortemente voluto da questa amministrazione, si tratta solo di darvi applicazione. Altre notizie dalla città. Velox Virgilius Plus, Armelao chiede di attivarlo in Romea. Ebbene, il sindaco ufficializza la richiesta di prosecuzione dello studio di fattibilità per l'installazione di Virgilius Plus sul ponte translagunare e chiede di posizionarlo su altri tratti di Romea. Ho inviato una lettera al prefetto di Venezia, ANAS, Polizia Stradale e per conoscenza anche al Ministero delle Infrastrutture, al Ministero dell'Interno e alla Regione, ha spiegato il sindaco, chiedendo di riprendere lo studio di fattibilità per l'installazione del sistema di controllo della velocità media, e cioè Virgilius, sul ponte. Ho rinnovato la richiesta di un anno fa alla luce delle novità intervenute sul piano tecnico e normativo. Virgilio Plus, approvato dal Ministero delle Infrastrutture, è già operativo su diverse tratte della rete ANAS. Dal 4 agosto il sistema è attivo su 36 tratti stradali e autostradali per 211 chilometri, tra cui un tratto della Romea. Il comune chiede che la valutazione non si limiti al ponte, ma riguardi tutta la statale 309 nel suo tratto Chioggiotto, per individuare ulteriori siti nei quali il controllo della velocità possa contribuire alla prevenzione dell'incidentalità sulla base dei dati sul traffico, caratteristiche della strada, incidenti e grado di rischio. Vedremo quindi se sarà possibile farlo. È tornata la chiatta boa per il trasporto della Supergru. È rientrata lunedì al porto di Chioggia la mega chiatta boa barge 38, che ad inizio agosto ha trasportato la prima delle due Supergru Goliath alla Fincantieri di Monfalcone. La chiatta è tornata a ormeggiare a Valdario in attesa di imbarcare anche la seconda gru da oltre 100 metri di altezza, che andrà a fare coppia con la gemella. Si trova a spostare il grande manufatto progettato e assemblato dalla ditta Cimolai in uno dei piazzali del porto di Chioggia, per poi farla salire sulla mega chiatta che la dovrà portare a Monfalcone. Operazione che probabilmente inizierà nei prossimi giorni, anche se per il momento non vi è ancora una data precisa. Due piscine chiuse del comune. Ebbene, niente tuffi in due piscine dei campeggi Oasi e Miramare a causa di una presenza anomala di microrganismi, probabilmente causata dalle temperature eccessive prolungate nel tempo. I due impianti sono stati chiusi su disposizione del sindaco a seguito della nota ricevuta dall'USL 3 che indicava alcune irregolarità delle analisi eseguite periodicamente dai tecnici dell'ARPAV dopo il campionamento di venerdì scorso. Le ultime analisi hanno infatti riportato dei dati non compatibili con la balneazione ed è quindi scattato il protocollo previsto in questi casi. Un problema che potrebbe essere legato o a un malfunzionamento dell'impianto di sanificazione dell'acqua o alle continue temperature torride dell'ultimo periodo che vanno ad alterare proprio il sistema. Quindi sono cose che possono succedere, soprattutto con, quando fa molto molto caldo. La notizia nel pieno della stagione si è diffusa rapidamente, così come la curiosità per capire di quali impianti si trattasse. L'impossibilità di utilizzare le due piscine che si trovano in due campeggi appunto di via Barbarigo riguarda comunque in realtà solo gli ospiti delle due strutture, che sono stati prontamente avvisati dal momentaneo appunto disservizio. Un'ultima notizia: Laguna Sud si alza il sipario sul Festival del Cinema, ovviamente si alza dunque il sipario stasera sulla 22esima edizione di Laguna Sud, il cinema fuori dal palazzo. Il festival, firmato nella direzione artistica dal regista Andrea Segre con Gaia Furrer, direttrice delle giornate degli autori alla Biennale di Venezia. Il festival trasforma Chioggia per 5 giornate in un palcoscenico per il cinema d'autore, con ospiti internazionali e dibattiti ad ingresso libero. Tra le novità, la location che si sposta da Palazzo Grassi al cortile dell'ex monastero di Santa Caterina, che ospiterà la proiezione delle 21. Ogni sera poi alle 19.30 l'aperitivo con Segre e gli ospiti della serata per un momento informale prima del film. Stasera in programmazione Mr. Nobody Against Putin di Pavel Talankin e David Borenstein, vincitore dell'Oscar 2026 e del BAFTA come miglior documentario. Bene, un'occhiata alle previsioni del tempo prima di chiudere, come facciamo sempre, e allora vediamo che nelle prossime ore in Veneto sarà poco o parzialmente nuvoloso in prevalenza. E in montagna dal pomeriggio di domani a tratti un po' più nuvoloso, temperature in aumento, anche sensibile rispetto ai giorni scorsi, quindi ecco, si continua ad alzarsi la temperatura. È tutto, grazie per la vostra attenzione. Le ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: Costiera Amalfitana, Fabio Rovazzi insieme a Darisa, ed ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: proprio perché era 1979. Pensate quanto tempo è passato, ma questa è una canzone mitica naturalmente, che ogni tanto ci piace riascoltare. Don't Stop Till You Get Now di Michael Jackson. Favolosa la canzone per questo appuntamento delle 9, appunto con gli indimenticabili numeri uno del passato, e naturalmente in collaborazione con Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con tante proposte per le vostre giornate estive e tanto colore. Le bellissime collane bracciali firmate con Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da solo 68 euro, azzurro, verde, rosa, blu, tutti i colori, la linea Io e Te, tanta varietà di modelli dai più semplici ai più eleganti, in perle, pietre dure, cristalli, insomma tante novità bellissime. Andate a sbirciare sul profilo Instagram dei Gioielli Ballarin, così sarete sempre aggiornati. E poi correte in negozio naturalmente, in Viale Padova a Sottomarina. E sono le 9:07.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di patata viola con scaglie di tartufo.
2: Li

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
9: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
8: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
9: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
8: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
11: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
10: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Go Woman. Prima abbiamo ascoltato Anna con la sua White Girl Western. Buongiorno, come state? Tutto bene? Spero proprio di sì. Buon mercoledì 26 agosto da Radio BCS, di nuovo il mio saluto a voi che c'eravate quando sono arrivata prima e a voi che vi siete aggiunti adesso. Spero possiate passare una buona giornata anche in nostra compagnia. Noi qui di Radio BCS ci siamo sempre, parlo al plurale, anche se al momento sono sola, ma sta arrivando Gianni, quindi ci sarà riservato per due. E poi naturalmente durante il corso della giornata tutti i miei colleghi che vi faranno buona compagnia con tante belle canzoni. Tra poco anche una delle novità che vi stiamo facendo conoscere proprio in questi giorni. Tra poco, dopo quella canzone di Ligabue che voglio farvi ascoltare adesso, un suo pezzo di qualche anno fa.
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa

0: Eccolo qua.
1: Potrebbe essere che Ranuccia che ci ha riservato per due, potrebbe?
0: Mi sa di sì.
1: Ho avuto questa sensazione.
0: No, stavo per dire, lo avevo appena invocato ed è apparso.
1: Ma sono quelle cose lì come le sedute spiritiche.
0: Sì, sì, più o meno.
1: Vuoi che ti faccio paura?
0: No, non serve.
1: Basta che mi dici un attimo,
0: Non è necessario.
1: Non è necessario.
0: No,
1: va bene.
0: Ti avevo appena menzionato tutto.
1: Buongiorno. Meglio menzionare che minzionare, cara Nuccia.
0: Assolutamente sì, ma serve anche quello.
1: Ma certo, assolutamente.
0: Guai,
1: prova quindi a stare senza.
0: Prova, appunto. Andresti subito all'ospedale.
1: Brava, buon mercoledì intanto,
0: Buon mercoledì anche a te, ben trovato. Bene.
1: Come va?
0: A posto,
1: facciamo le solite domande.
0: Hai finito con i saluti? No, stavo per dire, hai finito?
1: No, adesso mi devo sincerare sulle tue condizioni, devo capire se Lucia sta bene.
0: Va abbastanza bene, grazie.
1: Va abbastanza bene, perfetto. Saluta il medico, che dice il medico?
0: Ma a dire la verità, da quando sono uscita da quel tunnel buio quest'inverno,
1: di gennaio,
0: basta, non sono più andata.
1: Ecco, anche perché dopo, quando hai quei momenti lì, è meglio che non lo vedi più, stai molto meglio.
0: No, ho anche dichiarato chiaramente che in ospedale non ci voglio più mettere piede.
1: Brava.
0: Voglio morire a casa mia.
1: Ma sai che la sento spesso questa frase.
0: No, non è che
1: sono tutti così gentili in ospedale, però non è un posto bellissimo dove stare.
0: Infatti volevo precisare, non ce l'ho con nessuno, anzi le ringrazio, infermieri, tutto, però sto bene a casa
1: mia. È una vita d'inferno l'ospedale.
0: Sto bene a casa mia, altro che dubbio. Come penso tutti.
1: Senti, cara Nuccia, con queste pillole di saggezza.
0: Appunto.
1: Siamo arrivati anche in zona novità, abbiamo Barry Can't Swim, che tu ti chiederai chi sono. Non lo sappiamo.
0: Vediamo.
2: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: È partita la canzone prima che stavi dicendomi che anche tu non li conosci questi.
1: No, vabbè, ma non è che è un progettone, voglio dire, è un progetto dance.
0: È un progettino?
1: È un progettino dance, insomma. Però sono quelle canzoni carine, anzi loro che lo evidenziano già nel titolo, Dance, Dance, Dance.
0: Si chiama così la canzone, eh? Quindi non ci sono dubbi.
1: Che è un pezzo dance. È un progetto dance. Barry Can Swim.
0: È un progetto.
1: Tra l'altro lo stesso titolo lo condividono con una canzone degli Chic che molti di voi ricorderanno.
0: Qual è?
1: Dance, Dance, Dance.
0: Ah sì?
1: Si chiamava così, pezzo famosissimo degli Chic.
0: Sì, che conosce.
1: Dance, dance.
0: Che conoscerò senz'altro, ma non
1: certo,
0: me lo ricordo.
1: Ma al momento ti sfugge.
0: Ma non me lo ricordo.
1: C'era la virgola sul dance, c'era dance virgola mentre qua non c'è la virgola.
0: Ecco, vedi, loro con la grammatica vanno più d'accordo.
1: Vanno più d'accordo, loro sono un po' più popolari,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, sì, sì. Vabbè, è una delle novità che vi stiamo facendo ascoltare proprio in questi giorni.
1: Ma sono fresche.
0: Fresche, fresche, appunto, dalla nostra vetrina appunto delle novità. Le novità che sono offerte da Planet Bike.
1: Oramai è questione di ore, se ancora non avete approfittato della super promo, io direi che dovete darvi veramente una mossa, perché abbiamo ancora fino al 31 di agosto, quindi fino a fine mese.
0: Esatto, perché vi diciamo questo, perché per tutto agosto, anzi per tutta l'estate, ci sono state le bici muscolari e le mountain bike con lo sconto del 30%, e la promozione durerà fino alla fine del mese. Quindi affrettatevi, Planet Bike vi aspetta in Via Mediterraneo a Sottomarina. Ci risentiamo tra pochissimo.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 9.37, il mattino quasi 9.37, cordialità a tutti, buongiorno Nuccia.
1: Buongiorno, cordialità anche da parte mia.
0: Grazie, una delle notizie più chiacchierate ieri online, sai che ogni tanto ci sono quelle notizie che sono anche banali, no? Poi uno dice vabbè, abbiamo la fame nel mondo, abbiamo le guerre eccetera eccetera, che cazzata, però poi alla fine sono quelle più commentate sui social, perché è una situazione di, come dire, che potrebbe essere di vita comune, e quindi in qualche modo ci poniamo anche noi la domanda, ma come reagiremo in questa situazione? Che cosa succede? Vacanze, quindi si sta naturalmente molto vicini l'uno con l'altro, momenti di convivialità, anche seduti nei locali, all'esterno. Una famiglia, praticamente durante una giornata di vacanza, in una parte esterna di un locale, siamo in una zona di montagna, mette il vasino del bambino che fa i suoi bisognini proprio in mezzo agli altri che mangiano. Non è stata

0: Io comunque.
1: Ah, ecco.
0: Però insomma, sai, quelle cose che si dicono di solito.
1: Hai sentito i bambini piccoli, la puzza che fanno, come i grandi,
0: appunto,
1: se quindi mangiano quello che mangiamo noi.
0: Esattamente. E quindi insomma c'era questa notizia che ha fatto un po' il giro d'Italia, forse anche del mondo, e naturalmente ci si divide, la maggior parte però effettivamente ha puntato l'indice contro questa signora, perché effettivamente siamo completamente fuori misura, insomma.
1: Allora, adesso non esageriamo, voglio dire, l'avessi fatto in una strada,
0: certo,
1: mentre la gente mangia.
0: Al ristorante
1: mi sembra proprio un'esagerazione.
0: Non c'è dubbio.
1: Per carità, i nostri bambini li scappa per strada,
0: certo,
1: e la fai fare.
0: Ma lì c'era il bagno a 5 passi.
1: Ma poi,
0: insomma,
1: ecco, se in un ristorante c'è un bagno, porta il vasino in bagno e gliela fai
0: non
1: fare.
0: Non c'era più problema.
1: Ma che discorsi sono?
0: Ecco,
1: dai.
0: Quindi davvero è stata una pessima scelta, insomma, quella della signora. Quindi anche tu dici no, pupusante.
1: Ma sta scherzando. Ma io mi sarei alzata se me ne sarei andata dal ristorante.
0: Ecco, così povero ristoratore.
1: Sono anche schizzinosa su certe cose.
0: Certo.
1: Devo dire la verità.
0: Sì, anche perché
1: io,
0: sai,
1: ho sempre pulito i miei figli, ma sinceramente con grande fatica.
0: Insomma, un po' di rispetto per gli altri.
1: Ma poi rispetto per gli altri.
0: Ecco, no? Quindi se vi dovesse capitare la malsana idea, insomma, non fatelo questa cosa qua. Insomma.
1: No, ma io vorrei essere nella testa di
0: questa signora.
1: Dei genitori, però.
0: Sì,
1: sì,
0: perché il problema in questo caso sono.
1: I bambini non hanno certo colpa.
0: Certo. Al bambino scappava, ma i genitori un pochettino di cervello.
1: Ma questi erano proprio fuori.
0: Ma completamente. E si sono pure lamentati.
1: Eppure.
0: Non veniamo più. Meglio.
1: Meno male.
0: Addio, ti ha detto, ma meno male che almeno mangiamo tranquilli. Due canzoni, amici, c'è il meglio dei 2000.

0: pezzo molto pettinato, caranuccia, dei Phoenix, che si chiama If I Ever Feel Better.
1: Sì.
0: Sì, ci sei, buongiorno Nuccia.
1: Ti dico la verità, guarda, mi confesso, non sì. la conoscevo questa canzone.
0: Non conosci
1: il non, Fiver, non me il la ricordavo dei Phoenix. Non mi è rimasta impressa probabilmente.
0: È grave, eh?
1: È grave, andrò dal
0: uno
1: medico.
0: Uno dei pezzoni più belli degli anni 2000, questo
1: oggi,
0: è molto grave.
1: Oggi vado dal medico, mi faccio dare un'occhiata.
0: È una mancanza un po' grave per una che fa radio, insomma.
1: Non me la ricordo proprio.
0: Vabbè. Stato no, non è che... uno dei successi più celebrati del 2000, insomma, è stato molto amato anche nei locali, si ballava tantissimo.
1: Ah, ecco, l'avrò senz'altro suonata, ma certo. Evidentemente non mi ha toccato.
0: Non tutti sanno, tra l'altro,
1: il
0: che
1: cuore.
0: Il retro di questa canzone, il lato B, un remix di questo pezzo, ha ispirato Points of View dei DB Boulevard, pensa un po'.
1: Bellissima,
0: giusto per darti l'idea.
1: Quella me la ricordo bene.
0: Vabbè. Per dire, no?
1: Per dire.
0: Senti, allora l'appuntamento con Simply the Best.
1: Ecco, volevo soltanto salutare gli amici di Super Coffee Shop. Voi invitarvi ad andare a fare le vostre
0: ricche colazioni, andate naturalmente da Super Coffee Shop ancora per qualche giorno, poi andranno in vacanze perché anche loro giustamente hanno bisogno un po' di riposare, ma quindi se avete bisogno ancora di fare scorta di cialde e quant'altro, così magari la buona colazione la fate a casa, avete ancora tempo per andare.
1: Bene, bene.
0: Torniamo tra pochi minuti,
1: a
0: grazie.
1: Tra poco.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sotto Marina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande, grande in tutto.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
18: Solo noi. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
19: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
20: Salida del vuelo con destino a la Z.

0: bambini che fanno la pupù al ristorante in mezzo agli altri che mangiano. Si vede gente che non ha il senso della misura. Purtroppo quando viviamo d'estate, dove naturalmente c'è molta occasione di relazione, d'inverno siamo più spesso a casa magari.
1: Perché
0: no?
1: sì, viviamo molto di più all'aperto.
0: Molto di più all'aperto, quindi
1: certo.
0: Dobbiamo interagire con le persone e non tutte evidentemente sanno come comportarsi. È brutto dirlo, però ti guardi intorno e vedi delle cose che sono totalmente fuori misura. Dici, ma com'è possibile che non ci arrivino? Succede anche, pensa a Scanno in Abruzzo, dove c'è un posto bellissimo pieno di cervi, no? E anche lì le persone pensano che questi cervi forse siano pagati dal comune per essere lì, come dire, pronti a tutto,
1: a loro disposizione.
0: Allora vanno lì, vogliono fare i selfie, abbracciano i cervi, solo che i cervi non è che sono lì, come dire, a disposizione per fare le foto ricordo, cioè non è che sono animali come un cagnolino, capito?
1: E li stressano, vero?
0: Li stressano e poi sono incazzati, perché poi a un certo punto i cervi gli vengono i 5 minuti e naturalmente attaccano gli umani. Ma non è i cervi che attaccano gli umani, sono gli umani che hanno rotto le balle, cioè questa è la verità delle cose.
1: Ma
0: capisci?
1: Perché sono, loro vivono allo stato selvaggio,
0: non
1: ma
0: è che poi
1: vanno a rompere le palle anche i cervi?
0: Pure i cervi vanno lì, vogliono fargli la foto, gli danno da mangiare, i cervi dicono grazie, sono a posto, no, mangia che dopo c'hai fame. Ma che cacchio vuoi, cioè veramente è incredibile, è incredibile.
1: Non è la prima volta che gli umani sono talmente stupidi delle cose, perché bisogna dire la verità, sono stupidi,
0: è una constatazione di
1: vanno
0: fatto.
1: Vicinissimi, voglio toccare animali selvatici, che
0: certo.
1: Non sono domestici, non è il cagnolino, il gattino che vai ad accarezzare.
0: Già il gatto ogni tanto gli vengono i 5 minuti.
1: Sì, già il gatto appunto bisogna stare attenti.
0: Ti avvicini sempre con cautela perché si gli girano.
1: No, ma per dire, ho visto anche recentemente un bisonte che ha incornato uno, vedi, vai là a farti il selfie. Ma
0: un bisonte.
1: È un bisonte.
0: Lui fa il bisonte.
1: Ma sei anche scemo, anche
0: certo,
1: perché
0: qua il cervo fa il cervo.
1: Ci rimani secco.
0: Anche perché in determinati periodi dell'anno i maschi sono particolarmente territoriali e nervosi. Nel periodo dell'amore,
1: certo,
0: hai capito, loro quando vedono qualcuno che si avvicina non è che dicono un umano, un cervo, loro vanno, cioè gli vengono i 5 minuti, questa è casa, qui comando io, questa è casa mia, capito? Come?
1: E hanno ragione, perché poi gli animali ormai assodato attaccano soltanto per paura, o perché sono territoriali, come dicevo,
0: certo,
1: quindi proteggono il loro territorio o proteggono i loro cuccioli, e allora se ti avvicini ti ammazzano, ecco, e quindi bisogna stare attenti, c'è poco da fare.
0: Pochettino di intelligenza, quindi se andate a Scanno o nel Parco Nazionale dell'Abruzzo in generale, in altri luoghi dove ci sono questo tipo di animali selvatici, evitate, cari amici, di voler fare un selfie.
1: Lontano.
0: Esattamente, la bellezza è proprio vederli muoversi nella natura, e se non hai la foto è lo stesso, ti sarai goduto un momento speciale che avrai dentro di te. Insomma, a me è capitato di vederli in Val d'Aosta, ci sono dei parchi dove tu vai lì e loro si muovono liberi.
1: Che è anche molto più piacevole vedere un animale in libertà che vederli dietro una gabbia, giusto?
0: Meraviglioso.
1: Ecco, per cui ben vengano questi parchi dove possono vivere liberamente.
0: Certo, puoi osservarli, ti metti lì tranquillo,
1: esatto,
0: al limite col binocolo, insomma, se proprio sei bravo, magari la foto col teleobiettivo, ma non andare lì e pretendere che dall'altro po' ti dia la zampa e ti faccia piacere.
1: E poi se ti danno
0: il signor cervo,
1: un bel calcio nel dietro,
0: o una bella incornata,
1: ecco, poi vai a lamentarti, a dire bisogna ucciderli perché sono violenti. Hai capito?
0: Te lo sei meritato, caro umano mio. Tommaso Paradiso, cari amici, agitare Coca-Cola.

0: poi si incazza, no? Viene fuori, sai.
1: Pure quella è qualcosa, si incazza, mamma mia.
0: Sì, stare attenti anche
1: che quella... mondo di incazzature.
0: Hai mai provato ad agitare la Coca-Cola? Te la trovi ovunque dopo.
1: Ma infatti io proprio neanche la compro, quindi.
0: Ma sai che invece quest'estate sarà stato il gran caldo, sarà stato, mi sono scoperto un fan della Coca Zero. Ma credimi, guarda che è una cosa inaspettata, cioè però è diventata una sorta di droga. Di pomeriggio avevo la mia dose di Coca Zero nel momento di caldo top, bella fresca del frigorifero, una roba fantastica, Nuccia. È incredibile.
1: Quanto ti hanno dato per pubblicizzare?
0: Ma niente,
1: la
0: ma assolutamente. Ma io, allora, amici, prima di quest'estate, credo sono stati 15 anni che non bevevo Coca-Cola.
1: Mai bevuto in vita mia.
0: Ma io veramente in maniera molto rara. Quest'estate sarà, ti ripeto, complice il gran caldo. È bella frizzante. Con il caldo, questa cosa qua mandava giù che era un piacere. Adesso, già che sta cambiando stagione, bevo meno Coca-Cola Zero. Insomma, è stato
1: proprio
0: per il gran caldo.
1: Non sono portata per le bevande gasate. Questo discorso.
0: Ma tu lo sai che invece sono sempre molto gasato.
1: È l'unica dipendenza che hai.
0: Sì, da bollicine. Io sono dipendente dalle bollicine.
1: Dipendente dalle bollicine, cioè non beve, non fuma, fa niente.
0: Qualcosa mi potete lasciare, almeno le bollicine, dai.
1: Stai attento però, perché poi tu mi dici che hai anche problemi
0: di reflusso.
1: Di reflusso.
0: La Coca-Cola,
1: la roba gasata non è che ti faccia tanto bene.
0: Ah, non fa bene la roba gasata.
1: Vuoi vedere che fa bene.
0: E che ne so io, ma che ne so, Nuccia.
1: Informati bene.
0: Senti, è tempo di Unforgettable, c'è un bel numero uno da ascoltare.
2: Giorno. Buongiorno!
3: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
3: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
3: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Una canzone che sprigiona energia positiva, Crocodile Rock di Elton John, talmente leggera da sembrare quasi banale, però cari amici, la leggerezza è un pregio.
1: Infatti, bellissima, a me piaceva moltissimo ballarla. La ballavo a twist, hai presente?
0: Era un twist.
1: È un twist, sì.
0: Brava, non c'è, non ti sfugge niente. Sei sempre molto ballavo a twist. Acuta, certo.
1: Ecco.
0: Crocodile Rock era una canzone proprio di quegli anni, gli anni in cui imperversava questa moda, questo tipo di ballo.
1: Giusto.
0: Che in molti, tra l'altro, poi hanno affrontato. Anche i Beatles hanno fatto Twist and Shout, per dire, no? Perché loro comunque rappresentano il loro tempo e quindi se c'era una moda loro erano sul pezzo.
1: Assolutamente sì, anche
0: ecco,
1: qui
0: meno male.
1: E Peppino Di Capri che cantava Stand Troppe.
0: Sì, balla twist.
1: Vedi, certo. Tutti poi si sono adeguati. Allora, volevo ricordarvi intanto che Falegnameria Padone e Stile Design hanno riaperto, già da lunedì, quindi sono tornati dalle vacanze, quindi andateli a trovare se avete bisogno di infissi nuovi, porte, finestre, interne, esterne, troverete il meglio. Naturalmente volevo anche informarvi che ci sono tanti incentivi ancora disponibili se dovete sostituire gli infissi di casa vostra. Falegnameria Padone e Stile Design vi invitano quindi a visitare lo showroom in strada Madonna Marina a Sottomarina.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
8: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
7: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
9: Scegli Sottomarina.

0: Porto Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
1: Fun Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
1: Prenota online su centroastoria.it.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
1: Da Casa Mania trovi serramenti,

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: dell'estate e ancora una delle canzoni più amate, Ugel con Moving on the Sun.
1: Ugel.
0: Si chiama Ugel, non so, in francese tu devi saperlo,
1: sì,
0: tu,
1: perché
0: per anni l'ho chiamato Ugel, l'ho chiamato, pensavo fosse tedesco.
1: Ma io venivo dietro a te, ho sentito che lo chiamavi Ugel, ho chiamato Ugel.
0: Ma io ero convinto fosse tedesco, che ti devo dire. Poi invece ho scoperto che in francese va a capire te come va il mondo.
1: E allora in francese Ugel.
0: Ugel, pensa un po'. Quindi abbiamo veramente storpiato il suo nome per una vita.
1: Per una vita.
0: Allora, mi sono accorta che abbiamo portato una sfiga terribile ieri.
1: Ma sai che
0: a Dolly Parton,
1: ho pensato anch'io, ne abbiamo parlato ieri.
0: Ma guarda che mi piange il cuore, cioè veramente siamo stati.
1: Io lo sapevo, l'ho anche detto che non stava bene, infatti era malata, eccetera, poi 80 anni, insomma non era più giovanissima, ma che addirittura da un giorno per l'altro.
0: A questione di ore proprio.
1: Mi moriva Dolly Parton, veramente sono rimasta esterrefatta stamattina quando ho letto la notizia arrivando qui in radio.
0: Ecco, e quindi niente, abbiamo parlato di questa grande artista che stava tra l'altro preparando il suo museo, hai presente?
1: Esatto,
0: ne avevamo parlato proprio ieri, insomma, quindi.
1: Abbiamo anche scherzato sulle sue
0: curve certo,
1: piuttosto prorompenti, eccetera. Sul fatto però che era famoso un po' in tutto il mondo, poi in America, una cantante e attrice.
0: Amatissima, addirittura credo che Trump abbia proclamato il lutto nazionale,
1: sì,
0: non vorrei
1: una
0: sbagliare.
1: Settimana di
0: no,
1: di,
0: giusto
1: di,
0: per darvi l'idea di cosa stiamo parlando.
1: Bandiera mezz'asta,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì, sì.
1: Veramente era un'icona nel suo paese.
0: Certo, questo lo spiegavamo anche ieri, perché
1: esatto,
0: lei era rappresentante di questo genere musicale che raramente ha valicato i confini americani, quindi la musica country è soprattutto musica che si ascolta negli States, qualche volta è arrivata anche in Italia, artisti tipo, non so, John Denver, Kenny Roger, qualcosa, anche Dolly Parton, però effettivamente non è un genere amatissimo,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: alle nostre
1: sì,
0: latitudini. Quindi niente, la ricordiamo magari con un'altra canzone. Ieri abbiamo messo Alien in the Stream, che è stata una delle suite più famose,
1: sì,
0: ma in assoluto il pezzo più famoso negli Stati Uniti ma anche in Italia di Dolly Parton è questa canzone che adesso ci andiamo ad ascoltare insieme, che si chiama Jolene. Eccola qua.

0: La canzone di Dolly Parton che si chiama Jolene, tra l'altro sembra ci sia anche un po' di storia vera, cioè questa canzone è dedicata ad una donna molto bella che a un certo punto voleva fregare il marito.
1: Ah sì?
0: L'ha ribattezzata Jolene, non si chiamava Jolene, ma era una ragazza dai capelli rossi, racconta nella canzone. E quindi c'è un po' questa storia che lei la prega, lasciami mio marito, perché evidentemente l'amava molto, una cosa molto struggente, insomma. Al giorno d'oggi avrebbero detto le donne di oggi, portatelo via che
1: portatelo
0: non vedo l'ora. All'epoca eravamo nel 73, erano altri tempi, cara Lucia.
1: Insomma, sì, se la voleva tenere stretta.
0: Assolutamente, una delle canzoni country più famose di sempre, riprese da tanti artisti, anche in altre versioni, la fecero i White Stripes, l'ha fatta Beyoncé in un disco, insomma qualcosa veramente di straordinario per ricordare. Dolly Parton. Senti, siamo in zona Call and Listen.
1: Sì, allora.
0: Ci sono le canzoni dei nostri amici a casa.
1: Bene.
0: Che salutiamo, c'è anche un pezzo di Anna da sentire, quello dell'anno scorso che si chiama Désolé.
2: Call and Listen.
3: Call and Listen.
2: Call and Listen.

0: diciamo un po' goliardi, che secondo me è diventata un caso istituzionale, perché lei nei giorni scorsi era a Monfalcone per un concerto e a un certo punto si è messa nel tavolo del comune, credo dell'ex pretura, nella sala comunale dell'ex pretura, si è messa stesa sul tavolo, compreso i piedi, con degli stivali indossati. Apriti cielo, insomma, subito sono arrivati i commenti social, quelli delle fazioni opposte al sindaco attuale, che gli hanno detto Dioni, non so neanche i partiti, quindi non so neppure di che sto parlando.
1: Ma perché si è messa su questo tavolo?
0: Per fare una foto, vedere insomma che era una forte, una figa, e la cosa è andata un po' storta, diciamo, perché non l'hanno presa bene né alcuni cittadini, neanche alcuni dell'opposizione, che naturalmente si sono opposti ai piedi sul tavolo di Anna Pepe. E questa cosa sta facendo il giro d'Italia, che Caranuccia. Monfalcone è diventato l'ombelico d'Italia grazie ai piedi di Anna Pepe, che ha fatto un sacco di pubblicità, tra l'altro. Adesso quanti saranno curiosi di andare a vedere il tavolo della pretura dove Anna ha posato i suoi glutei e i suoi divini piedini.
1: Ma perché sono uffici istituzionali?
0: Ah, non si poteva.
1: Vanno trattati con rispetto, perché tu se vai in pretura ti metti sul tavolo, ti stendi sul tavolo della pretura.
0: Ci sono stato solo una volta nella mia vita.
1: Ma non
0: ero steso sul tavolo. La prossima volta ci provo, vediamo che faccia fanno.
1: Vediamo se

0: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
8: Dimmi. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere.
14: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo. Rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
13: Sabato 29 agosto, Decimorelli Laguna Sud. Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
14: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco. Durante la serata live show, Uranica Orchestra.
15: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
13: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Skid

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ispirato a quel mondo.
1: È vedi vero,
0: che,
1: sì.
0: Che strano, con i Pigliaiù.
1: Sì, ma già a Sanremo aveva presentato.
0: Già Sanremo si era ispirato, sì, alla,
1: sì,
0: musica,
1: alla
0: country.
1: Musica country.
0: Non abbiamo una grande tradizione in Italia di,
1: no, no,
0: di cantanti che hanno fatto il country. Stavo pensando se mi veniva in mente qualcuno, sai che non mi viene in mente nessuno. Però sai, in 448 magari è difficile.
1: No, forse qualcuno magari l'avrà anche fatto, ma non ce lo ricordiamo, non ha lasciato il segno.
0: No, quindi probabilmente no, forse semplicemente siamo un po'
1: smemorati.
0: Smemorati. Non vorrei portare male, ma stavo leggendo che non sta molto bene anche Andy Taylor, oltre che a Dolly Parton. Parton,
1: sì, meglio che non ne parliamo più.
0: Ma meglio che non ne parliamo più perché portiamo un po' di sfiga.
1: Sì, portiamo sfiga, sì, non vorrei leggere domani che è morto pure lui.
0: Pure Andy Taylor, infatti. Andy Taylor che è uno dei componenti dei Duran Duran, vi ricorderete?
1: Sì,
0: era
1: che è anche più giovane poi di
0: decisamente,
1: Dolly Parton.
0: Decisamente, già da qualche anno sta combattendo purtroppo con
1: il cancro.
0: Sì, con i problemi di salute, ha un tumore in stato avanzato e addirittura so che i Duran Duran stanno lavorando ad un disco proprio insieme a delle partiture. Vecchie di Andy Taylor che avevano realizzato nei primi anni 2000 e lo stanno cercando di finire proprio per chiudere, diciamo così, il lavoro quando Andy è ancora con loro, insomma, quindi stanno cercando proprio di creare questo progetto per omaggiare quello che è stato il loro compagno d'avventura per tanti anni. Andy Taylor era il chitarrista dei primi Duran Duran,
1: sì,
0: per capirci.
1: Sì, sì.
0: Poi a un certo punto se ne andò, da molti anni non fa più parte dei Duran Duran, ma è stato uno dei componenti storici ed era quello con i capelli un po' più lunghi alla chitarra.
1: Non ha fatto niente da solo.
0: Da solo fece un disco di successo così e così e poi aveva collaborato con i Power Station nel periodo in cui i Duran Duran si erano momentaneamente divisi, c'erano tre dei Duran Duran che fecero gli Arcadia, ti ricorderai?
1: Sì, sì, sì.
0: Due invece fecero i Power Station, uno era Andy Taylor, l'altro era John Taylor e lui poi ha fatto anche un disco da solo, anche quello diciamo di poco
1: scarso interesse.
0: Sì, sì, in generale diciamo che i Duran Duran da soli non hanno fatto grandi cose. E lo salutiamo naturalmente, speriamo che riescano a finire il disco in tempo e soprattutto che insomma gli facciamo tanti auguri, poi sappiamo che certi mali purtroppo
1: purtroppo sembrano non sia così fattibile una guarigione perché è il quarto stadio, per cui
0: certo.
1: Beh, comunque li facciamo
0: finché c'è vita c'è speranza, voglio dire.
1: Bravo,
0: sai
1: ragione.
0: Che ogni tanto si leggono miracoli nel mondo.
1: Sì,
0: chi siamo noi per
1: ma
0: ecco, chi siamo noi per non augurare questo
1: tanto,
0: ad Andy Taylor.
1: Ogni tanto succede, certo.
0: Ci ascoltiamo una bellissima canzone dei Duran Duran in Simply the Best.
2: Simply the Best. Simply the Best.

0: 2026 abbiamo riascoltato anche la voce bellissima di Chaka Khan con una canzone nuova insieme a Snoop Dogg. Questa invece è una delle sue hit più clamorose, Caranuccia Indimenticabile, tra l'altro utilizzata in tempi recenti anche per la pubblicità, quindi è tornata un po' anche
1: sì,
0: in auge.
1: Sì, infatti l'abbiamo riascoltata molto spesso ultimamente.
0: Non c'è dubbio.
1: Penso,
0: senti,
1: favoloso.
0: Era l'appuntamento con i ricordi, abbiamo messo i Duran Duran, abbiamo messo Chaka Khan, tra poco torniamo e metteremo altra musica meravigliosa, perché questa è Radio BCS, noi suoniamo solamente cose bellissime. Bellissima, tra pochissima, amici.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
12: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
11: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
12: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
11: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
12: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
11: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
13: Tu conosci Milano Wine Bar?
14: Conosci i nostri cocktail?
13: I nostri aperitivi?
14: I nostri ricchi buffet?
13: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: La voce bellissima invece di Sienna Spyro, tra l'altro sta facendo un po' come la Brambilla in Italia, è presente che si è appassionata di cani e gatti, promuove l'adozione, anche certo. Sienna Spyro fa la stessa cosa in Inghilterra, vedi. È diventato il volto di PETA, che è proprio quella, quell'organismo che promuove l'adozione di cani e gatti però nel Regno Unito.
1: Certo.
0: Quindi anche lei è molto sensibile, diciamo.
1: Brava, brava.
0: Al mondo degli animali.
1: È bella, brava.
0: Va, ce le ha tutte.
1: Anche con il cuore d'oro.
0: Sì, tu. Va, è una donna da sposare.
1: Mamma
0: Miss
1: mia,
0: Italia,
1: mi sto
0: ormai
1: commuovendo.
0: Nasconditi, cioè sei uno Spyro. Allora, cara Nuccia, volevo parlare delle trasmissioni televisive che stanno per tornare, perché tu sai che la stagione autunno-inverno ci presenta sempre una grande scelta di appuntamenti televisivi. Sempre se resistiamo davanti alla TV prima che inizi la serata, insomma, perché sapete che ormai la fanno talmente tardi. Che è una cosa quasi impossibile per noi umani, no?
1: Io guarda, non sto più guardando la TV generalista.
0: Certo, proprio per gli orari. Per gli orari,
1: canali 5,
0: sì.
1: Per gli orari.
0: Per gli orari.
1: Cominciano troppo tardi, c'è poco da fare.
0: E quindi ci rifugiamo magari in qualche film su Sky, su Netflix.
1: Io ho Sky,
0: eccetera,
1: Netflix.
0: Eccetera. Tra l'altro adesso sono abbastanza combattuto perché Netflix ha fatto una scelta, ha fatto una produzione dedicata a quella influencer napoletana, in presente, non so neanche come si chiami, quella che portava le gente in montagna, ti ricordi?
1: Sì. Sì, no, ma anch'io non mi ricordo come si chiama, ma so di che
0: ecco,
1: di chi stai parlando.
0: Volevo disdire l'abbonamento, però il fatto è che guardo solo Netflix e quindi ero un po' in difficoltà, però veramente il fatto di aver dedicato dei soldi a quella signora lì, ho detto siamo veramente alla canna del gas.
1: Vabbè, che devono,
0: no, lo so,
1: fanno lo
0: sono,
1: tutto,
0: sono combattuto, ti dico la verità, volevo...
1: tu non la guardi, che discorso
0: ma
1: fai?
0: No, io voglio disdire l'abbonamento, cioè devo dare un segno tangibile, tangibile del mio fastidio per questa cosa qua. Vabbè, ma voglio parlare di televisione generalista,
1: sì.
0: Perché la Rai ha deciso di dare una nuova chance a Barbara D'Urso,
1: sì.
0: Che già era tornata in pista letteralmente con Ballando con le stelle, sulle stelle, per le
1: con
0: stelle,
1: le stelle,
0: con le stelle, esattamente, e adesso però visto che c'è stata la dipartita di una delle non conduttrici, dei giudici,
1: no, non è morta,
0: no,
1: Selvaggia,
0: no.
1: Lucarelli non è morta,
0: l'hanno fatta fuori comunque,
1: no, è passata lei a Mediaset.
0: Ah, è passata a Mediaset?
1: Sì,
0: ma veramente da sola? Non l'hanno mandata via,
1: sì,
0: pazzesco.
1: Sì, sì. Ha scelto di andare a Mediaset a condurre. Che fai?
0: Non lo so, vabbè.
1: La fattoria.
0: Ah, la fattoria.
1: Con un reality, dai.
0: A reality, va bene. E quindi Barbara D'Urso mi è andata dalla pista alla sedia e sarà adesso lì con i giudici.
1: Diventerà una giudica.
0: Diventerà una giudicessa. Una giudice. E ad anticipare la notizia non è stata Milly Carlucci, ma addirittura Ivan Zazzaroni, che in un'intervista ha detto sì, perché avremo vicino a noi, al posto della Lucarelli, la Barbara D'Urso. Chissà la Milly Carlucci come l'aveva presa, che gli hanno fregato la notizia. Perché
1: è l'esa maestà,
0: insomma, è l'esa maestà, cioè Milly Carlucci sarà lei, se deve dare una notizia su Ballando con le stelle.
1: Vedrai che gliel'ha tirati quei bei capelli lunghi a Zazzaroni.
0: Bravissima, secondo me a Zazzaroni taglierà la zazza, perché effettivamente non si fanno queste cose, Zazzaroni, ho capito.
1: Comunque
0: che
1: già è da tempo che si parla che
0: si
1: la Barbara, che la Barbara entrava in Rai.
0: Ecco. Piano piano,
1: lo
0: tra
1: sapevamo.
0: Un ballo e l'altro, la Barbarella ha un nuovo posto di lavoro,
1: certo,
0: viva.
1: Certo.
0: Tanti auguri.

0: Fabri Fibra, bellissima, bellissima,
1: bella, bella,
0: antidroga. Tra l'altro c'è un video molto carino che ha condiviso proprio Emma Marrone, di lei che fa la spesa al supermercato. Fin qui niente di strano,
1: anche loro devono mangiare,
0: anche Emma mangia, amici, pensate,
1: vanno al supermercato,
0: ha fatto la spesa da sola, non aveva neppure un aiutante, ha preso le cose nel carrello e le ha portate lei.
1: Ma dai, non è, a volte siamo fissati che questi devono avere servitori da tutte le parti.
0: Non è così,
1: non, non è così. Fanno quando sono a casa, fanno la loro vita normale.
0: Ma non era questa la notizia, perché no, non era questa la notizia è che lei era al supermercato e andava una sua canzone, quindi ha fatto il video, dice guarda che bello fare la spesa al supermercato
1: e con, sentirmi,
0: e con io che canto un pezzo, insomma, una cosa molto simpatica. Se andate sui suoi social vedete questo video, un momento di altissima
1: verità. Comunque è abbastanza usuale, no? Cioè, quando vai al supermercato c'è sempre un po' di musica, sono le canzoni.
0: Se sei una cantante famosa, insomma, se
1: può
0: sei
1: anche succedere che ascolti una delle tue,
0: Giovanotti, insomma, è gente che tutta gente che sicuramente se giri stazione la trovi una canzone,
1: la trovi
0: prima o poi.
1: Altro.
0: Senti, siamo arrivati anche alla fine, è quasi che facciamo?
1: Saluto.
0: Mettiamo l'ultimo pezzo, ci saluti.
1: No, vi saluto qui adesso.
0: Quindi te ne vai un po' prima, in anticipo.
1: Sì, vado, che anticipo? Sono
0: mancano 30 secondi. Mancano 30 secondi.
1: 29, 28, facciamo come in televisione che mi rompono le scatole.
0: Allora facciamo così, io annuncio la prossima canzone, perché abbiamo un numero uno strepitoso, io lo dico. Questa canzone qua rimase al numero uno per mesi in Italia, io me lo ricordo. Lei tra l'altro era giovanissima, aveva una voce pazzesca, raggiungeva delle vette incredibili con il suo timbro, e di ascoltarla è sempre un'emozione incredibile. 1978, Kate Bush.
1: Avrete già capito di che cosa stiamo parlando.
0: Ecco, la famosa Cime Tempestose.
1: Sì, che io ho sempre detto in italiano perché non riesco a dire.
0: Wuthering Heights.
1: No, troppo difficile per me.
0: Cime Tempestose.
1: Più facile dire Cime Tempestose.
0: Stempentose, neanche in italiano, amici.
1: Cime Tempestose.
0: Duccia, ti metto una mano sulla spalla, vai a casa,
1: sono
0: ripromessa, vai.
1: Ripromessa, tra l'altro, sai che hanno fatto il remake cinematografico, naturalmente, perché è un romanzo, Cime Tempestose.
0: Ma pensa un po'.
1: Hanno fatto di film, serie televisive. E adesso hanno fatto anche una nuova versione dei nostri giorni.
0: Sono sempre tempestose le cime?
1: Sono sempre quelle.
0: Okay.
1: E mi sono ripromessa di vedere anche questa versione. Poi ti dirò, non l'ho ancora vista.
0: Mi faccia sapere.
1: Le faccio sapere.
0: Le faremo sapere. Grazie,
1: ciao a
0: alla
1: tutti,
0: prossima.
1: A domani.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: straordinaria, tra l'altro all'inizio non era poi stata capita fino in fondo della sua casa discografica. Pensate che come singolo d'esordio avevano scelto un altro pezzo che era James and the Cold Gun, che poi diventò comunque un successo commerciale di Kate Bush, ma lei insisteva per far uscire questo pezzo come primo singolo ed ebbe l'appoggio all'epoca del chitarrista David Gilmour dei Pink Floyd, che alla fine disse: date retta Kate Bush, fatelo uscire come primo singolo dell'album. E così diventò quel successo incredibile che conquistò tutta Europa. Praticamente quell'estate al numero uno in Italia, ma nel resto del mondo c'era proprio questa canzone. Trionfò anche a quello che era all'epoca il Festival Bar, era il 1978. Quell'estate davvero in qualsiasi jukebox della penisola non si ascoltava altro che Wuthering Heights di Kate Bush. Era l'ultima per quanto riguarda l'appuntamento con Riservato per Due. Un grazie a Gioielleria Ballarin. Voglio parlarvi anche di questi bellissimi gioielli della linea Comete in argento, pietre naturali, sono sia le collane che i bracciali a partire da 68 euro. Li trovate di tutti i colori, azzurro, verde, rosa, blu, ma anche multicolor se volete. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Prossimo appuntamento con Unforgettable tra 60 minuti.
1: Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì!
1: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
4: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: La canzone di Gordo e Zonneveld si chiama Loco Loco. Buon mercoledì 26 d'agosto, buona giornata a tutti, buona estate con Radio BCS, buone vacanze a tutti gli amici che si stanno godendo il sole e la vita di mare, diciamo così, di Sottomarina e naturalmente il centro storico di Chioggia. E anche oggi insieme fino alle 13 in via Suono Gianni abbiamo chiuso il nostro appuntamento con Riservato per Due con la voce di Nuccia. Da qui fino alle 13, bella musica, notizie, doppio appuntamento informativo, uno locale, uno dedicato allo sport e anche musica nuova. Ad esempio c'è uno spazio novità con Camrade, la canzone si chiama Love Sober.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
4: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
6: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
12: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
11: violino, saxofono,
12: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
11: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
12: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
11: Associazione Musica Chioggia.
12: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Gomez, c'è una chiara influenza latineggiante in questa nuova canzone che si chiama Te Olvido. 11:29, ancora un ben trovati con Radio BCS, siamo pronti per fare il nostro viaggio nel tempo con la sequenza Simply the Best, la possibilità di sentire due canzoni bellissime tra l'altro del passato. Abbiamo gli anni 80, quindi abbiamo una decade piena, zeppa, prigna di canzoni meravigliose e soprattutto di grandi artisti. Non a caso abbiamo scelto due marchi di fabbrica, diciamo, super importanti. Vasco Rossi, che ve lo dica fare, lo riascolteremo con una hit del 1989, e poi i Toto, anche loro strepitosi negli anni 80 con Africa.

0: Momento ricordi con i Toto di Africa 1982. Grazie al Super Coffee Shop per iniziare bene la vostra giornata. Una colazione ricca ricca, anche con delle brioche, amici, straordinarie, con delle farciture fruttate che vi consentono di avere qualcosa di unico e di particolare. E poi naturalmente cappuccini di tutti i tipi per portarsi a casa o per bere lì sul posto, naturalmente un cappuccino super o una colazione da consumare lì, naturalmente super gustosa. Un saluto speciale a tutto lo staff, ciao amici di Super Coffee Shop, l'appuntamento con Simply the Best torna tra 60 minuti.
1: Simply the Best, Simply the Best, Simply the Best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi. Le bontà del forno. Viale Venezia 7C a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. Da sempre.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
7: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
6: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
7: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
6: Prenota online su centroastoria.it.
8: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
9: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo. Rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
8: Sabato 29 agosto, Decimorelli Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
9: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco. Durante la serata live show, Uranica Orchestra.
10: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
8: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
16: Stay tuned. Resta in ascolto.

0: notizie, siamo pronti per raccontarvi i fatti più importanti della giornata, le ultimissime attraverso le pagine dei quotidiani oggi in edicola.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Da Chioggia, pavimentazione dissestata da mesi, residenti ed esercenti sono furiosi. La denuncia riguarda lo stato di Rivetta Merlin, che dopo l'intervento di una ditta sulla rete del gas non è più stata ripristinata, malgrado esista un regolamento comunale che impone a chi compromette lo stato del suolo pubblico di riportarle le condizioni originarie a chiusura dell'intervento. La protesta è stata ripresa dal capogruppo del PD, Lucio Tiozzo, che richiama l'amministrazione comunale a dar seguito al regolamento. Poi c'è anche un problema di decoro nel tratto, insiste un'attività di ristorazione che a più riprese ha sollevato il problema, che paga un plateatico ma nel bel mezzo ha dei rattoppi che arrivano addirittura fino all'entrata del locale, una situazione non accettabile. Terzo punto, è uno dei tratti più belli di Chioggia, uno scorcio della laguna con una passeggiata bellissima a due passi da Vigo. So che il sindaco ha letto della mia denuncia, dice Tiozzo, sono certo che sarà andato o andrà nei prossimi giorni a vedere con i propri occhi quanto è successo. Ora mi attendo che proceda di conseguenza. Ancora dalla città, Velox Vergilius Armelao chiede di attivarlo sulla Romea. Il sindaco ha ufficializzato la richiesta di prosecuzione dello studio di fattibilità per l'installazione di Vergilius Plus sul ponte traslagunare e chiedere di posizionarlo su altri tratti della Romea. Ho inviato una lettera al prefetto di Venezia, ad ANAS e alla Polizia Stradale e al Ministero delle Infrastrutture, spiega Armelao, chiedendo di riprendere lo studio di fattibilità per l'installazione del sistema di controllo della velocità media Vergilius sul ponte. Ho rinnovato la richiesta di un anno fa alla luce delle novità intervenute sul piano tecnico e normativo. Vergilius Plus è stato approvato dal Ministero ed è già operativo su diversi tratti della rete ANAS. Due piscine del comune chiuse, niente tuffi in due piscine del campeggio Oasi e Miramare a causa di una presenza anomala di microorganismi probabilmente causati dalle temperature eccessive. I due impianti sono stati chiusi su disposizione del sindaco Mauro Armelao a seguito di una nota ricevuta dall'ULS 3. Le ultime analisi hanno riportato dei dati non compatibili con la balneazione ed è scattato il protocollo previsto in questi casi. Un problema che potrebbe essere legato al malfunzionamento dell'impianto di sanificazione dell'acqua o anche alle temperature torride dell'ultimo periodo che hanno alterato il sistema. La notizia nel piano della stagione si è diffusa rapidamente, così come la curiosità di capire di quali impianti si trattasse. È tornata la chiatta boa per il trasporto della super gru, è rientrata lunedì al porto di Chioggia la mega chiatta boa barge 38 che a inizio agosto ha trasportato la prima delle due super gru Goliath alla Fincantieri di Monfalcone. La chiatta è tornata ad ormeggiare a Valdario in attesa di imbarcare anche la seconda gru da oltre 100 metri di altezza. Si alza il sipario oggi su Laguna Sud, si alza il sipario stasera sulla 12ª edizione di Laguna Sud, il cinema fuori dal palazzo, il festival firmato nella direzione artistica da regista Andrea Segre con Gaia Furrer, direttrice delle giornate degli autori alla Biennale di Venezia. Il festival trasforma Chioggia per 5 giornate in un palcoscenico per il cinema d'autore con ospiti internazionali e dibattiti a ingresso libero. Tra le novità la location che si sposta da Palazzo Grassi al cortile dell'ex monastero di Santa Caterina che ospiterà la proiezione delle ore 21 ogni sera alle 19:30 proprio sempre a Santa Caterina, l'aperitivo con Segre e gli ospiti della serata per un momento informale prima del film. Questa sera si inizia con Mr. Nobody Against Putin di Pavel Talankin e David Borenstein, vincitore dell'Oscar 2026 e del BAFTA come miglior documentario. Insomma, si parte davvero con un super film, non mancate questa sera 20:30 in auditorium, 21 al monastero di Santa Caterina per l'inizio di Laguna Sud. Il grande cinema torna a Chioggia. Era l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione torna nel pomeriggio.

0: i prezzi dei carburanti, abbiamo veramente il terrore quando andiamo a fare il pieno alla pompa di benzina. Oramai dove possiamo è meglio andare in bicicletta o a piedi addirittura, è tutta salute tra l'altro, quindi abituiamoci davvero a usarla con moderazione. La macchina benzina self a 2,017, gasolio a 2,137, sulle vacanze degli italiani è davvero una mannaia per quelli che devono ancora partire. Si tratta veramente di come dire, aumenti fuori scala, fuori misura, e che oramai stanno continuando da mesi a questa parte a causa di tutti i motivi ben noti, insomma, stretto di Hormuz, guerra e via dicendo. Non un bellissimo periodo. Cari amici, è tempo di Unforgettable, viaggio all'indietro, vi faccio ascoltare un pezzo del 1984, quando probabilmente con 10.000 lire facevi il pieno di benzina, forse non dico il pieno, ma di sicuro te mettevi parecchia di benzina. 10.000 lire, stiamo parlando di cose, amici. Per i più giovani, prima dell'euro, altri tempi. Riascoltiamo Bryan Adams con Heaven.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Roma Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
1: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
1: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
1: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
1: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facci tampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

La canzone degli Another's, amici, si chiama Silver Lines. Siamo vicini anche alla zona con le liste, quindi se avete voglia di sentire una canzone che vi piace, volevo ricordarvi che potete richiedere il vostro pezzo preferito a Radio BCS, amici, e qui per questo, anche per accontentare voi e quindi naturalmente mettere la musica che vi piace. Allora 338 26 62 777.

al prossimo Festival di Sanremo. È stata un'estate intensa in questo senso per Stefano De Martino, che è colui che ha ricevuto l'investitura proprio per preparare il Festival 2027, e già le indiscrezioni si rincorrono. Sembra che De Martino voglia farne un festival anche dal tocco del sapore internazionale, e sta corteggiando, artisticamente parlando, Dua Lipa. Dua Lipa potrebbe essere o la co-conduttrice o potrebbe essere protagonista di una delle giornate, o quella di apertura, quella di chiusura del festival. Altri nomi che stanno circolando in questo momento, per quanto riguarda una parte comica, si pensa a Brenda Lodigiani, già partner in crime di De Martino nel programma Dire Due Stasera Tutto È Possibile. Per lei, più che la conduzione di una serata, si starebbe pensando ad una presenza che potrebbe punteggiare di interventi comici le varie serate del festival, un po' come faceva Fiorello, diciamo così, nel Festival di Amadeus. Brenda Lodigiani ha un po' quella capacità, insomma, di far sorridere un po' tutti, e quindi potrebbe essere la persona giusta in questo senso. Sugli altri personaggi ospiti al festival c'è anche la voce su Maria De Filippi, che ricordiamoci è stata in qualche momento protagonista già in passato al Festival di Sanremo, ma soprattutto è amica di vecchia data di De Martino, visto che lui è nato proprio nel Talent Amici nel 2009. Questi sono i primi nomi di cui si sta parlando. Naturalmente si aspettano conferme, ci sono trattative in corso, ma come vedete sono tutti quanti nomi di prima.

0: La voce di Dua Lipa, amici, chissà, la vedremo forse a febbraio in Italia al festival ad affiancare De Martino. Era questo lo spazio, naturalmente, che lascia, anzi la canzone che lascia spazio alle canzoni che voi ci richiedete, quindi Call and Listen. Abbiamo già pronto Marco Mengoni.
1: Call and Listen.
2: Call and Listen.
1: Call and Listen.

0: il forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
10: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
10: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
10: Con Take and Drive vinci sempre tu.
12: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
13: Ristorante Locanda Sette Mari.
14: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
13: rivisitate in chiave moderna.
14: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
13: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the Best.
1: Cari amici, c'è Simply the Best. Intanto ancora buon mercoledì 26 di agosto, mezzogiorno e 32. Tra pochissimo, oltre a Simply the Best, parleremo anche di sport, perché come buona abitudine noi nel corso della mattinata, attorno a mezzogiorno e 45, mezzogiorno e 50, abbiamo praticamente lo spazio dedicato alle notizie sportive. Quindi parleremo un po' dei temi delle notizie di queste ore, anche perché si avvicina pure il sorteggio di Champions domani. Attenzione, arrivano i sorteggi del girone unico, quindi c'è un po' di tensione in tutte le formazioni che fanno le coppe europee. Ma parliamo d'altro, parliamo di musica, anche perché abbiamo in arrivo adesso Te Amo di Rihanna, subito dopo a seguire Black Eyed Peas con una canzone che si chiama Mid Halfway. Queste sono le due canzoni che abbiamo scelto per Simply the Best nel cuore dell'ora, solamente il meglio o degli anni 80 o degli anni 90 o come in questo caso 2000.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
11: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
10: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
12: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
10: secondo la migliore tradizione.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
10: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
11: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
13: Tomato by Claudia.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina,
0: con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio.

0: Tutta l'energia dell'estate, ovunque.
1: Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News. Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News. Sport News in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
3: È tempo di notizie, l'informazione sportiva con il ritorno dei playoff. Si è chiusa la griglia della Champions League 2026-2027. Il torneo scatterà ufficialmente martedì 8 settembre e si concluderà con la finale il 5 giugno 2027 allo Stadio Metropolitano di Madrid. Il sorteggio del mega girone è in programma giovedì 27 agosto a Monte Carlo, quindi domani alle 18. Ricordiamo che saranno 36 le squadre in campo, tra cui ci sono 4 italiane: Inter, Napoli, Roma e Como. Purtroppo quest'anno non ci saranno né il Milan né la Juventus, che non sono riuscite a qualificarsi. Parliamo di mercato. Fiorentina, c'è lo strappo di Ken. Moise Ken ha rifiutato di allenarsi con i Gigliati. Questa è la grande novità della giornata per quanto riguarda la trattativa tra i Viola e il Como, che a questo punto ha fatto la propria mossa per spingere la società a trovare un accordo definitivo. Il giocatore peraltro si è presentato al Viola Park in ritardo rispetto all'appuntamento fissato da Fabio Grosso, una posizione insomma netta e inequivocabile sul fatto di voler andarsene. Parliamo adesso invece di manovre bianconere. Jonathan David potrebbe lasciare la Juventus dopo aver rifiutato tutte le proposte arrivate sino a questo momento. Per l'attaccante canadese si prospetta la possibilità di lasciare Torino. C'è stato il contatto con l'Atletico Madrid, che ha sondato il terreno per capire le richieste dei bianconeri. Non c'è ancora nessuna trattativa, ma Jonathan David ha aperto a questa possibilità, anche perché l'Atletico Madrid, secondo le ultime notizie, potrebbe perdere nei prossimi giorni un giocatore, e cioè appunto il Julian Alvarez, di cui da molto tempo c'è una trattativa con il Barcellona. Dopo il 2-2 nella sfida del Metropolitano contro il Villarreal, la squadra del Cholo Simeone è tornata ad allenarsi in vista dei prossimi impegni, però l'attaccante argentino, che stando a Marsa non si è allenato perché non si è sentito bene, sembra invece sia più che un mal di pancia vero, un mal di pancia di mercato. Alvarez ha fatto sapere di voler lasciare l'Atletico per trasferirsi proprio al Barcellona. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dello sport.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Shake Your Booty insieme a Casey and the Sunshine Band. Con questa canzone siamo arrivati alla fine, grazie a Gioielleria Ballarin che vi aspetta a Sottomarina con i bellissimi gioielli Comete in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, imperdibili. Io invece vi aspetto domani mattina dalle 9 con Riservato per Due. Buona giornata a tutti e buon ascolto di BCS. Ciao!
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eaton Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
11: una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
4: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
3: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
4: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
3: Prenota online su centroastoria.it.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serra

0: su novità, offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande in tutto.
0: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

0: Attacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: Nel 1994 il pomeriggio dei ragazzi che stanno crescendo ha un solo nome, Solletico, condotto da Mauro Serio ed Elisabetta Ferracini. È un successo destinato a rimanere incancellabile nella memoria di molti.
1: We love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso.

0: of 90.
1: Il 14 novembre del 1992 il giornale inglese Daily Mirror pubblica i testi delle conversazioni segrete fra Carlo d'Inghilterra e Camilla. Carlo, ti amo. Camilla, ti adoro. Il Camilla Gate è uno scandalo che copre di ridicolo la monarchia inglese e che rende sempre più traballante il rapporto fra Carlo e Lady Diana.
0: We love 90. We love

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: C128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Finalmente ce l'ho fatta!
2: Cos'è successo?
1: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
2: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
1: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

con tu Macarena, come si chiamava la canzone? Stavo cercando una base, scusate un attimo, eccola qui, l'ho trovata, meglio tardi che mai. Allora, dicevo, tu Macarena di Baby K, grande successo per Baby K, che è stata naturalmente all'Isola dell'Unione un paio di giorni fa, grande successo per lei. Beh, effettivamente sono una cantante che sta avendo successo e che comunque fa delle canzoni che tutto sommato sono molto, diciamo, frizzanti, pimpanti e spensierate, sicuramente. Ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti, salve, io sono Monica Laurenti. Naturalmente oggi è il 26 di agosto e tutto va bene, almeno spero, in questa bellissima giornata di sole. E d'altra parte, insomma, avevano previsto bel tempo in questi giorni leggevo che da settembre ritornerà il caldo. Quindi c'è chi dice il mese di settembre, oh, magari, sai, ci sarà meno caldo, si starà meglio. Invece no, da settembre ritornerà il caldo, quindi effettivamente l'estate non è finita, perché tanti dicono ma quando ad agosto arriva la prima pioggia l'estate finisce. Ma assolutamente no, buon sole, buon mare, ma soprattutto buon estate in questo 26 di agosto. Appunto, Monica Laurenti, adesso c'è Shakira.

si celebra il 26 di agosto, una giornata mondiale del cane che è nata negli Stati Uniti nel 2004 ed è diventato un appuntamento internazionale dedicato ai nostri compagni di vita. Una giornata che celebra il legame tra uomini e cani, ma che invita anche

Ci sono ricorrenze che nascono da una grande dichiarazione pubblica e altre che cominciano invece da un ricordo privato. La giornata mondiale del cane appartiene alla seconda categoria. La celebrazione del 26 agosto è stata fondata nel 2004 da Colleen Page, esperta di animali domestici e sostenitrice del benessere animale. La data non è casuale, coincide con il giorno in cui, quando aveva 10 anni, la sua famiglia adottò il suo primo cane, un Sheltie, da un rifugio. Da quella memoria personale è nata una giornata pensata per celebrare i cani di ogni razza e provenienze, soprattutto per riportare l'attenzione sui tanti animali che aspettano una casa. Ecco qui, quindi non è nata così questa giornata mondiale del cane a caso, così c'è comunque un perché e sicuramente è così. E pensare che in tanti paesi, soprattutto orientali, i cani li mangiano, cioè li prendono e poi li mangiano. Cioè, io quando vedo i video su Facebook, spesso e volentieri girano video di questi acchiappacani che poi magari sì, che poi li uccidono e mi viene la pelle d'oca, quindi non voglio neanche pensarci. E viva il cane, oggi giornata mondiale del cane del 26 di agosto. Andiamo avanti con Nick Jam, Hasta la Manesser.

0: posto, adoro!
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, sotto Marina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
10: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
10: Abbinali con

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere.
3: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo. Rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
2: Sabato 29 agosto, decimo rally Laguna Sud. Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
3: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco. Durante la serata live show, Uranica Orchestra.
4: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
2: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

casi di malaria all'aeroporto di Francoforte, 6 dipendenti contagiati, uno è mancato, mannaggia la miseria. Ho aperto in questo momento la pagina news del TG.com e c'è questa notizia proprio in primis che parla di malaria. Sono stati rafforzati i controlli di sicurezza nello scalo perché 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania hanno contratto la malaria e uno di loro purtroppo è mancato. A confermare i casi sono stati il gestore dello scalo Fraport. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. Mamma mia, anche la malaria, Infatti all'interno dell'aeroporto poi sono state piazzate trappole e alcuni esemplari di zanzare che sono già stati uccisi. Gli animali saranno sottoposti ad analisi. Andiamo avanti, Simply the Best anni 2000 con Beyoncé. Hello.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
3: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
2: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
3: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
2: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
3: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
2: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.

Pensate, 100 veicoli rimossi in pochi mesi. È una nuova linea d'azione che punta dritta nel cuore delle calli del centro storico. Sono questi i dati che fotografano l'andamento del piano voluto dall'amministrazione comunale per contrastare il fenomeno delle biciclette, dei mezzi abbandonati o lasciati in spazi non consentiti, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza, accessibilità e decoro degli spazi pubblici in attuazione dell'ordinanza numero 359 del 25 agosto del 2025. Le tappe compiute finora registrano che l'anno scorso in Piazza Vigo gli agenti hanno recuperato circa 50 veicoli, 50 bici, mentre dall'inizio dell'estate 2026 l'attività è stata intensificata sottomarina, in particolare in Piazza Italia, dove sono stati prelevati altri circa 50 mezzi. Forti di questo centinaio di rimozioni complessive, le verifiche della polizia locale proseguono adesso nel centro storico di Chioggia, partendo da Calle Bisighella e Calle Larga Bersaglio, due fondamentali percorsi di attraversamento e vie di passaggio verso l'area pedonale urbana e fondamenta lombardo, per poi estendersi progressivamente alle altre zone. Particolare attenzione viene riservata alle biciclette dismesse e non funzionanti, spesso legate ad arredi o manufatti pubblici. Quando si trovano in evidente stato di abbandono vengono rimosse e custodite presso i magazzini della polizia locale secondo le procedure previste. Ecco, è diverso invece il trattamento per le biciclette funzionanti, le e-bike, i ciclomotori in sosta, in regolare o di intralcio. In tal caso scatta la rimozione tramite carro attrezzi. Avete capito? In queste situazioni, prosegue l'assessore Penzo, il proprietario che intenda recuperare il mezzo dovrà sostenere gli oneri previsti, compresi quelli relativi alla sanzione e alla rimozione. Come quando magari parcheggi un'auto in un posto che non si può, arriva il carro attrezzi e te la porta via. Mi è successo tanti anni fa a Padova, ho parcheggiato l'auto dove non si poteva, sono uscita da questa pizzeria dove ero appunto a mangiare la pizza, l'auto non c'era più, ho detto cavolo, dov'è la mia auto? Era stata portata ovviamente in un parcheggio dove ne mettono le auto che portano via dalle zone dove non si può parcheggiare. Ho pagato tanto di multa, ma tanto di multa, e sono ritornata a casa con la mia auto. Ecco, questo è quello che succede. Quindi tutti i mezzi rimossi vengono catalogati e per quegli integri vengono pubblicate le foto sull'albo pretorio, in modo da permettere al proprietario di riconoscere il proprio veicolo, a seguire la procedura per il recupero. Quindi questa è tutta la storia di queste bici, di queste e-bike in sosta regolare, di queste bici che vengono abbandonate, che vengono poi ovviamente recuperate, e poi naturalmente il parcheggio dell'auto in un posto dove c'è il cartello della rimozione. Attenzione, perché l'auto vi viene portata via. Poi pagate una bella multa e ve ne tornate a casa con la vostra auto dopo aver pagato una bella multa salata. Quindi meglio evitare, meglio evitare. Pinguini tattici nucleari.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: per quanto riguarda Unforgettable, naturalmente con Gioielleria Ballerina, che ha dei gioielli veramente molto ma molto belli. Ci sono delle collane, dei bracciali firmati come te, gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, azzurro, verde, rosa, blu, multicolor per tutti i gusti, oppure la linea Io e Te con dei gioielli dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure e cristalli. Passate da Gioielleria Ballerina, che ha sempre tante belle novità per voi, Viale Padova, Sottomarina. Buon pomeriggio, mercoledì 26 agosto, le 15 e 2 minuti.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 14 00.
4: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
6: Tomato by Clodia.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: era il 2015. Allora, per chi magari ha lavorato durante la stagione estiva e quest'inverno se ne va in vacanza, se avete in programma un viaggio a Tokyo e vi piace il sushi, sappiate che c'è una novità, perché adesso il sushi si può mangiare anche in bus. Questo succede a Tokyo. L'esperienza di 70 minuti che permette di consumare un pasto mentre si osservano alcuni dei luoghi più iconici della capitale giapponese, quindi visitare Tokyo senza rinunciare al sushi è possibile. Ma naturalmente farlo mentre la città scorre fuori dal finestrino è decisamente una cosa meravigliosa. Ed è questa l'idea alla base del nuovo Sushi Bus, un autobus turistico progettato per trasformare il viaggio attraverso la capitale giapponese in un'esperienza gastronomica. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Sushi Bus Co. e Wheeler & Cross, che è una società specializzata negli autobus a ristorante. Il risultato è un mezzo due piani concepito come una vera sala da pranzo itinerante con il sushi servito direttamente a bordo. Che bello, che bello. La caratteristica più curiosa di questo Sushi Bus è il suo funzionamento. La cucina si trova al piano inferiore, mentre al piano superiore, dove siedono i passeggeri, è stato installato un autentico nastro trasportatore per il sushi. I piatti appena preparati vengono trasferiti dalla cucina al piano superiore attraverso un piccolo ascensore. In questo modo il servizio può continuare durante il tragitto senza trasformare l'autobus in una semplice navetta con qualche pietanza a bordo. Il mezzo è inoltre aperto nella parte superiore, permettendo ai passeggeri di vivere il percorso con una visuale più ampia sulla città. Anch'io ci voglio andare. Anch'io ci voglio andare a Tokyo, cioè vorrei andarci proprio per questo sushi bus, cioè tu ti guardi la città e mangi il sushi. Ma che meraviglia, ma che meraviglia. Andiamo avanti, dai, passaggio dedicato alle novità con Planet Bike a Viale Mediterraneo Sottomarina. Mancano pochi giorni alla fine del mese di agosto, lunedì prossimo sarà il 31, quindi ultimi giorni, approfittatene. Ci sono delle bici veramente molto belle, sono le bici muscolari da passeggio sulle mountain bike da adulti e bambini, e sono super scontate del 30%, naturalmente solo poche bici disponibili. Approfittatene di questa incredibile offerta solo da Planet Bike a Viale Mediterraneo 131 Sottomarina. Goya, la nuova canzone di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Rodrigo.
1: Drop Dead,
0: 3:30 del pomeriggio e tutto va bene in questo bellissimo mercoledì soleggiato del 26 di agosto, una bella temperatura, non c'è troppo caldo, non c'è caldissimo, temperatura che comunque si aggira intorno ai 27-28 gradi centigradi, così va bene, così va bene. Buon pomeriggio, io adesso vi saluto un po' prima oggi perché ho un impegno, devo scappare, tra poco ci sarà Cinzia naturalmente che continuerà, poi naturalmente con Paolo dalle 16 in poi. Da Monica Laurenti per oggi è tutto, ci sentiamo domani regolarmente a partire dalle 14. Vi lascio con due successi degli anni 90, Simply the Best, la prima è Mille giorni di te e di me, una canzone d'amore meravigliosa di Claudio Baglioni, subito dopo Ricky Martin con Maria.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci?

0: opere uniche che durano nel tempo.
1: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
2: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
1: Scopri di più su somit.it.
2: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: specialità della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Tomato by Clodia, il

0: diretta tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Vorrei che fosse sempre così, Cucù Marie, ma quanto bella questa canzone di Napoleone, l'abbiamo riascoltata molto volentieri in apertura del nostro appuntamento insieme. Più o meno. Mo ve spiego. Monica ha avuto un impegno, quindi è andata via un po' prima, arrivo io un po' prima del solito, poi alle 16 arriverà anche il mio socio Paolo e inizieremo il nostro appuntamento solito. Per ora siamo insieme io e voi, Cinzia Riccieri con voi, quindi fino alle 16, poi fino alle 19 e poi fino alle 20, perché poi oggi abbiamo anche l'appuntamento con Franco Nardo e la zia Patti. E attenzione, perché oggi c'è l'ospite speciale, poi vi racconto, adesso vi devo salutare, vi devo dare il buon pomeriggio e parlare di questa canzone di Napoleone, perché ci sono un sacco di citazioni, a parte questo bagno Cinzia che non so dove sia e quindi devo vi devo informare, perché voglio capire di che località sta parlando, più che altro perché parla di un'estate e quindi ci siamo decisamente dentro, anche se per poco probabilmente, e poi fa riferimenti anche a una canzone molto particolare, dice Arabe de Palo cantava Depende, todo depende. Allora dai, la sentiamo. È stato veramente un tormentone nell'anno 2000 e anche dopo. Arabe de Palo.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Kaja Gugu 1983 per questa canzone riascoltata grazie all'appuntamento con Unforgettable in collaborazione a quest'ora con Falegnameria Padoane Stile e Design, che sono ritornati dopo la pausa estiva lunedì, quindi sono super attivi come al solito in via Madonna Marina Sottomarina con tutte le novità. Andateli a trovare. 16 e un minuto.
1: Ristorante Il Gabbiano 2. Le

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
2: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
1: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
2: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
1: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
2: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
1: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Boscolo, formazione d'eccellenza.
9: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
8: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
9: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
8: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
9: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
8: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
9: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
11: Mia nonna.
10: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
11: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
11: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dal lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
11: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: Guaiò, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
13: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
12: E che ci mettono in coppa a pizza?
13: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
12: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
13: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
12: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
13: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Canzone molto rilassante di Gaia, Bossa Nostra, ritrovata alle 16:09 minuti, non all'inizio del nostro appuntamento, perché io appunto oggi pomeriggio sono venuta un po' prima e ho fatto questa considerazione: che differenza a volte può fare una mezz'ora praticamente, perché arrivando alle 15:30 la situazione per strada era veramente molto rilassante, come la canzone di Gaia, molto molto tranquilla, poco traffico, qualche bicicletta, un bel po' di biciclette, ma macchine poche, non tanta confusione. Quando invece devo arrivare alle 4, quindi che, cioè, partirò, ci sarà una differenza sì di mezz'ora, ma forse neanche. Confusione più totale, biciclette, macchine, gente che attraversa, una confusione, cioè ci metto un secolo ad arrivare, un secolo per modo di dire, però c'è veramente differenza. Questo lo riscontrerete anche voi, che ne so, che magari vi spostate, fate chilometri e chilometri ogni giorno per andare al lavoro. A volte, per evitare il traffico tentacolare, bisogna anticipare anche di quei 10-15 minuti.

Ma come mi è venuto in mente di farvi riascoltare questa perla della musica italiana? È simpatica però, di Fabio Rovazzi, Andiamo a comandare. Beh, nel 2016 fu veramente un tormentone, soprattutto nel pezzettino Andiamo a comandare, che spesso si citava anche in altri contesti. Ma perché ieri sera, oggi non ci sto con la tempistica, ieri sera, cosa che non faccio quasi mai, in realtà per guardare il mio solito canale musicale, ho sbagliato a digitare e ho messo il 6 Italia 1 e c'era un programma musicale ancora più interessante, se vogliamo, perché c'erano tutti i cantanti, tutte le canzoni di questa estate, anche delle estati passate evidentemente, condotto da Enrico Papi e Noemi, che mi piace tantissimo. Lei è proprio brava non solo come cantante, ma se l'è cavata benissimo anche come conduttrice. E tra i tanti personaggi c'erano anche Fabio Rovazzi, che con Arisa ha cantato il successo di quest'estate, ma poi ha anche accennato Andiamo a comandare. Ho visto che le persone veramente saltavano tantissimo e allora mi sono detta: domani la mettiamo, così

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
4: Gran Sostanco, Eden Beach.
3: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
4: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
4: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Gran Sostanco, mi piace.
5: L'associazione Musica Chioggia presenta
3: Scuola di Musica.
5: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
3: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
3: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
3: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
5: Associazione Musica Chioggia,
3: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: quasi ho la sensazione che ti piaccia questa canzone qua, ma proprio dici? Una sensazione che ho, tanto che mi crea antipatia.
1: E te pareva?
0: Mi crea antipatia, il mese di settembre, sai, così.
1: Romantica. Non piace a Paolo, sta facendo gestacci.
0: Piace molto, fatti i cazzi tuoi un pochino.
1: Ma scusami, mi fai
0: allora,
1: gestacci.
0: Cinzia, dai, via, di cosa vuoi parlare adesso?
1: Volevo parlare del fatto che oggi è la giornata mondiale dei cani.
0: Ah, sì. Che bello, come stanno i tuoi amici? Tutto a posto, tutto bene?
1: I miei amici a quattro zampe.
0: Non li hai, non è un
1: no,
0: cane a casa.
1: Io spesso presento delle manifestazioni legate agli amici a quattro zampe e quello mi basta.
0: Vabbè. Guarda, invece mi è vicino di casa, portato a casa, due vicini di casa, uno davanti e uno, sì, quello davanti, che si è comprato un cane da caccia così. Allora, gli sono
1: piccolo.
0: Morti. Aspetta, ti spiego, gli sono morti due cani da caccia. Ma lui era molto affezionato, quindi ha preso due cani che non sono proprio propriamente uno da caccia, sì, uno no, perché mi ha detto: quando un cane va via devi comprarne subito un altro.
1: Qui ci sono diverse scuole di pensiero.
0: Mia madre
1: c'è chi
0: è stato
1: invece
0: così. Mia madre è stato
1: non ne
0: così.
1: Vuole più invece.
0: E ha comprato sto cagnolino grande 20 centimetri che in giro
1: da
0: di
1: caccia.
0: Poco tempo da caccia. Che di, hai presente quello con le orecchie lunghe che corrono dappertutto, poi si fermano di colpo e ti guardano, vengono lì, ti annusano, giocano, poi vanno via. Marrone, non mi ricordo più il colore. Un altro invece, hai presente quelli piccoli, non è da caccia, che è tutto un batuffolo, che non sai dov'è il viso, il musino.
1: Che bello,
0: è una roba da paura. Però una cosa è bella, che rimane da lui, che non viene da noi, quindi rimane lì.
1: Vabbè, è il vicino.
0: Perché affezionarsi un cane poi è un problema.
1: Beh, si sa,
0: molto
1: i cani ci
0: gatto,
1: lasciano prima.
0: I cani. Quindi, i cani poi ti muore un parente quando ti va via un cane. Chissà, certo. L'ascolto, quanti ci sono che hanno avuto un cane che purtroppo non c'è più.
1: La maggior parte chi ha i cani prima o poi succede, si sa. Però
0: vabbè,
1: è il prezzo da pagare.
0: Certo, da pagare anche il prezzo per ascoltare due canzoni con noi. Dovevi aggiungere qualcosa sui cani?
1: No.
0: Perfetto, allora, Cock Robin 1985.
1: Cock Robin. Cock mi sa molto da cagnolino.
0: No, amore.
1: Cock
0: per altre cose.
1: Ah, sì?
0: Sì. Cold Cut 1989.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
1: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
1: Prenota online su centroastoria.it.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi

0: progettazione all'installazione.
1: Vieni a trovarci in via Padre Emilio Venturini 2A a Chioggia e scopri come rendere la tua casa più bella, confortevole e sicura.
0: Seguici anche sulla nostra pagina Facebook Casa Mania per rimanere aggiornati.

0: nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: siamo talmente affezionati a questa canzone che l'ascolteremo anche tra mezz'ora.
1: Sì, ogni mezz'ora.
0: Ogni mezz'ora va in onda Gaia, perché oggi è la giornata mondiale del cane e anche la giornata mondiale di Gaia.
1: Di Gaia. Salutiamo tutte le Gaia all'ascolto.
0: Gaia vuol dire terra, no? Tu lo sai che Gaia.
1: No, non lo sapevo.
0: Gaia vuol dire terra.
1: Ah, ok.
0: Ti ricordi il programma su Rai 3, si intitolava Gaia, mica
1: vero.
0: Era per una ragazza, si chiamava Gaia,
1: pensa.
0: Gaia si chiamava Terra. Invece Cinzia G. Baldin non vuol dire Gaia Baldin, ma Gianfranco Baldin.
1: Sì,
0: che è un
1: sicuro?
0: Pittore, no, però Gian Pietro ecco. Baldin, che è un di Sant'Anna lui, ed è un bravissimo pittore, per lui c'è una mostra molto importante.
1: Sì, infatti dal 5 al 27 settembre al Tempietto di San Martino ci sarà proprio la mostra dedicata a Baldin, questo artista. L'inaugurazione, tra l'altro, sabato 5 settembre alle 17:30 sarà con la presentazione a cura del professor Dino Memmo, che è un altro artista chioggiotto molto conosciuto in città.
0: Questa iniziativa è organizzata dalla Proloco di Chioggia Sottomarina con il patrocinio del Comune di Chioggia, quindi noi non ci resta che dirvi andate, dai, andate, dai,
1: lo dice anche

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: sono passati 50 anni dalla canzone Dancing Queen degli ABBA, 50 anni e ancora ha successo, anche se adesso abbiamo ascoltato Mamma Mia, che direi siamo lì tutte e
1: sì,
0: due.
1: Sì, anche sono. Perché spesso ci sono stati degli spettacoli incredibili grazie anche a questi successi, no?
0: Certo, anche a teatro, Mamma Mia, credo sia sì. La, non so,
1: 20, sì, ha fatto 20 numeri,
0: anni
1: diciamo.
0: Di 20 anni di programmazione, che poi con gli ABBA ci sono anche altre novità, altre curiosità. Per esempio Voyage, si chiama Voyage, ABBA Voyage,
1: è
0: uno
1: spettacolo
0: con degli avatar digitali degli ABBA, quindi gli ABBA sono ringiovaniti, sono degli avatar sul palco, che continua a riscuotere un enorme successo a Londra con oltre 4 milioni di spettatori, 4 milioni a giugno di quest'anno. Poi Frida e Benny, che è quello un po' più grassoccio, Frida è quella rossa per intenderci, hanno fatto un'apparizione, poi tra parentesi molto rara, insieme assistendo a una speciale proiezione dello show. Ci sono altri progetti poi?
1: Sì, addirittura un documentario, infatti c'è stato l'annuncio molto recente di un documentario in lavorazione per ripercorrere il loro incredibile percorso da Waterloo in poi, hai capito?
0: Poi pensa che 3 anni fa c'era anche l'idea di un uscì la notizia di un film, un biopic sugli ABBA, che fu bocciato dagli ABBA perché dissero la sceneggiatura non ci piace, gli attori che ci avete proposto non ci piacciono. Loro hanno detto non abbiamo fretta di raccontare la nostra storia, anche perché tra loro non c'era sempre buon sangue, no? Litigavano ogni tanto.
1: Beh, questo è anche il bello, no?
0: Sì, ma nella sceneggiatura sembrava proprio che fossero litigiosi.
1: Ah, sempre litigiosi.
0: Sì, sai quel friccichio della litigiosità. E loro hanno detto presentateci un progetto migliore, poi ne parliamo. Loro sono leggermente ricchi.
1: Cinque. Leggermente, sì,
0: con i miei immagino. Soldi, con i tuoi e con quello degli ABBA, anche il più povero, facciamo i signori tutta la vita, tu lo sai, ma proprio.
1: Mi piace perché ci hai messo
0: facciamo
1: anche i nostri.
0: I signori tutta la vita.
1: Giusto il caffè, allora, per noi, il caffè.
0: Parliamo un po' di sponsor, vuoi?
1: Sì, c'è l'appuntamento con Unforgettable delle 17, quindi parliamo di gioielli ballerini. Sapete che ultimamente ci stiamo dedicando ai gioielli coloratissimi perché ancora è estate, allora andiamo a sfoggiare le collane, i bracciali firmati Comete Gioielli in argento e pietre naturali, il tutto a partire da 68 euro e trovate tutti i colori, azzurro, verde, rosa, blu, multicolore. Poi andate a vedere anche la linea Io e Te, qua si parla di perle, pietre dure e anche cristalli. Gioielli Ballarin vi aspetta in Viale Padova, Sottomarina.
0: Ora esatta, 17:12 secondi.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Bagni Lungomare.
11: Dimmi quando tu verrai.
12: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
10: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
13: Ci trovi tanto divertimento.
12: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
10: Passa a trovarci.
13: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
12: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
13: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
15: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
14: Sabato 29 agosto, Decimo Rally Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
15: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco, durante la serata live show, Uranica Orchestra.
16: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
15: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
14: E che ci mettono in coppa a pizza?
15: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
14: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
15: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
14: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
15: Fascidan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: sembra ieri quando andai al cinema a vedere Alberto Sordi e Carlo Verdone insieme per In viaggio con papà. Era infatti il 1982, 40 anni dopo la storia si è ribaltata. Non è il padre a volere a tutti i costi il figlio con sé in vacanza, ma sembra siano i figli, specialmente della generazione Z, che sono i ventenni all'incirca, a voler partire con i genitori.
1: Eh sì, questo è quello che dicono gli esperti che hanno fatto un articolo a riguardo. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, avendo un figlio ventenne, più che ventenne sicuramente, dico no, anche i suoi amici non mi sembra, anzi amano molto andare tra di loro in vacanza. Dopodiché forse c'è anche l'inversione di tendenza. Poi per quanto mi riguarda, sempre viene in vacanza con noi, ma con me o col papà, perché siamo separati, e quindi è chiaro che i figli per stare con i genitori vanno un po' in vacanza
0: con l'uno
1: e con l'altro. Però sinceramente questa cosa non mi risulta nelle mie conoscenze.
0: Tu per esempio andavi in vacanza con i tuoi sui 20 anni, oppure eri già fidanzata? Già?
1: No, io addirittura, e di questo mi pento tantissimo, allo scoccare dei 17 anni mi rifiutai per la prima volta dopo tutta la mia vita di andare in Sicilia, di tornare in Sicilia per un mese come facevamo ogni anno, perché noi ogni anno per un mese d'estate andavamo in Sicilia.
0: Perché tuo papà è siciliano.
1: Perché mio papà è siciliano. A 17 anni dissi no, io non vengo più, e quindi non feci più vacanze con i genitori.
0: Invece i miei genitori non facevano tante vacanze, io direi che non ne facevano, perché avevano un lavoro, che lavoravano tantissimo d'estate, sempre, e quindi poi quando le cose sono cambiate ho iniziato io a lavorare tanto d'estate, quindi abbiamo avuto, non mi ricordo vacanze con i miei genitori, dico la verità, e questo mi dispiace veramente molto. Sì. Comunque questo studio, stavi dicendo bene tu, sembra ci sia un'inversione di tendenza, quindi i ventenni preferiscono andare in vacanza con i genitori.
1: Ma perché? Non c'è scritto il perché.
0: La motivazione, io credo di poterla dare, la motivazione.
1: Io la immagino.
0: Non
1: esatto.
0: Non ci sono soldi, i ventenni adesso, i genitori non li foraggiano più, cioè li foraggiano finché hanno 15-16 anni, poi ne hanno 20 anni, non si deve arrangiare.
1: E quindi dicono, sai che c'è?
0: Costano, ragazze,
1: sai che c'è? Vado in vacanza con mamma e papà, così papà, risparmio, tutto pagato.
0: Papà, mamma, voglio venire in vacanza con voi, perché? Perché vi voglio molto bene.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Grandi aspettative, Great Expectation, questa di Sienna Spiro, che lei è molto elegante, proprio ho visto un paio di filmati, anche un mezzo concerto, lei è molto elegante, molto bella, mi piace veramente molto anche questa canzone, magari ci vorrà un po' più tempo dell'altra, ma ve la proporremo, nessun problema, tanto lo facciamo nell'appuntamento con Now, grazie a Planet Bike, dove per questa super estate c'è ancora, vige ancora almeno per qualche giorno, 5 esattamente, questa super offerta su tutte le bici muscolari da passeggio, cioè sul mountain bike da adulti, da bambini, anche le bici normali, diciamo, non elettriche, l'elettrica è un'altra cosa, quindi ci sono sconti che arrivano fino al 30%, approfittate di questa offerta imperdibile, ancora qualche giorno e ancora poche biciclette disponibili. Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè. Con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista! Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
12: Con Take and Drive vinci sempre tu.
13: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: con la città degli angeli. Noi adesso parliamo della città delle biciclette, la nostra.
1: Perfetta.
0: Perché la città delle biciclette, lo sapete, perché ce ne sono tantissime. Soprattutto...
1: Non so se c'è una città. Io credo che Ferrara possa avvicinarsi.
0: Ma non
1: a...
0: le bici elettriche, però.
1: No, le bici elettriche è impossibile.
0: Solo noi, cioè, abbiamo,
1: ragazzi,
0: questo record.
1: Ma io non le riesco a capire perché, poi, tra parentesi.
0: Perché qui
1: di
0: quando
1: capelli rasati,
0: qualcuno...
1: di capelli rasati di bici elettriche. Non so, tutti ce l'hanno.
0: Sì.
1: Ma non vai in giro, non ne vedi. Io arrivo da Portoviro, ce ne sono due. Ma poi non
0: è veramente incredibile. Dovrebbero parlarne a livello nazionale, perché è una curiosità.
1: Ma veramente, veramente. Magari poi lo cerchiamo, il comune in Italia dove si vendono di più bici elettriche. Potrebbe anche essere interessante. Ma perché parliamo di bici?
0: Parliamo di bici perché sapete che dallo scorso anno la polizia locale sta combattendo, diciamo, per contrastare l'abbandono di biciclette e veicoli negli spazi pubblici e garantire un po' di coro, perché ci sono stati a volte, insomma, delle serate soprattutto con una marea di biciclette parcheggiate ovunque. Quindi fanno sapere che l'anno scorso sono stati rimossi ad esempio in Piazza Vigo 50 veicoli e quest'anno in Piazza Italia 50 veicoli. I controlli adesso però si spostano nel centro storico, partendo da Calle Bisighella e Calle Larga Bersaglio. Se qualcuno non ritrova la sua bicicletta, la ritrova presso i magazzini della polizia locale. E quelle non funzionanti e in evidente stato di abbandono vengono rimosse e poi custodite là. Le altre, idem, penso che vengano portate sempre nei magazzini della polizia locale, però naturalmente se si tratta di biciclette funzionanti e biciclette elettriche viene il carro attrezzi a prenderla, quindi poi devi anche pagare una multa.
1: Certo, sui 50 euro all'incirca. Allora, Chioggia, io ho trovato Cinzia nel frattempo, che è storicamente considerata una vera e propria capitale della e-bike, delle bici elettriche in Italia, per quanto riguarda la diffusione, la concentrazione appunto di biciclette elettriche di proprietà. Milano ne ha di più, ma attenzione, sono biciclette bike sharing, quindi
0: sì,
1: che non sono tue.
0: No, quelle che vengono messe a disposizione.
1: Mentre Chioggia sono di proprietà, quindi in Italia imbattibile, la motivazione, insomma, la geografia urbana che è perfetta per essere utilizzata, l'alternativa reale all'auto è la tradizione cicloturistica.
0: Vabbè, ma allora sarebbe così dappertutto, anzi, che ne so,
1: caso,
0: in un posto, in una località con varie salite e discese sarebbe più concepibile. Ad esempio in Sicilia, visto che parlavamo prima della Sicilia, ci sono dei paesi che sono veramente in pendenza e fai una fatica con la bici, eppure là non se ne vedono.
1: Fatto sta che questa è la motivazione. C'è anche un rovescio della medaglia legato appunto all'ordine pubblico, come dicevi tu. Questa l'abbiamo trovato via internet proprio nel giro di qualche secondo. Ci sono regolamenti locali, ne sta parlando evidentemente anche a livello nazionale, e quindi abbiamo dato la notizia quasi in contemporanea, ovvero sia tante biciclette elettriche, tanto casino, tanto regolamento locale che da non dico da supportare, ma che comunque bene o male faranno come si dice
0: non so cosa intendi,
1: insomma, seguiranno il regolamento locale, almeno i vigili e l'amministrazione. Bene, un paio di canzoni adesso da ascoltare insieme. Anni 2000,
0: sì, sentiremo Ronan Keating del 2001 e poi del 2010 Gramophone. Che è sta cosa? Io non la conosco.
1: Quando
0: cos'è?
1: Sentirai, guarda, te la faccio sentire subito la canzone, la prima. Gramophonize.
0: E qual è?
1: Why Don't You? Adesso la senti.
0: Io
1: tu
0: non me
1: dirai,
0: la ricordo.
1: L'ho sentito un sacco di volte. Solo che il nome del gruppo è talmente
0: Gramophonize.
1: Esatto, che il nome del gruppo è talmente complicato che tutti dicevano, adesso ero qua per radio. Why Don't You?
0: Why Don't You? Il titolo.
1: Senza dire niente.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice, logico.
1: La taverna di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
6: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
7: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
5: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
8: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041

0: solo i corsi, potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Dio sia una delle canzoni più ascoltate in questo periodo, richieste un po' in tutte le radio nazionali, perché sia una canzone soprattutto per i giovanissimi, ma ha un ritmo, una ritmica e anche una sonorità che non può non piacere. Beh, sì. Non mi innamorerò.
1: E poi sta diventando virale perché tutti, anche i personaggi famosi, stanno facendo il ballettino, certo, e stanno postando, certo, i video.
0: Prima abbiamo parlato della giornata mondiale del cane, sì, in precedenza, e ci siamo imbattuti anche nell'oroscopo dei cani, o quantomeno... No, com'è?
1: Fammi l'abbinamento, segno zodiacale, sì, del padrone, razza di cane che è consigliato, diciamo.
0: Tipo vergine dovrebbe avere quel cane.
1: Esatto.
0: Allora,
1: esatto,
0: per quanto riguarda te che sei del leone, che succede?
1: Allora, per me è consigliato il pastore tedesco, perché è forte, fiero e protettivo.
0: Partiamo dall'ariete, ce l'hai tutti,
1: sì,
0: quanti lì?
1: Beh, ce l'ho, in realtà sono divisi segni di fuoco e aria, e poi segni di terra e acqua.
0: Diciamoli.
1: Vi avverto perché non trovate in sequenza il vostro segno. Allora, ariete, Jack Russell, dinamico e coraggioso. Poi per il sagittario, Siberian Husky, amante della libertà e dell'avventura. Gemelli, barboncino, intelligente e curioso. Bilancia, il levriero, elegante, raffinato e pacifico. L'acquario, border collie, originale. Acquario, sì?
0: Sì.
1: Quindi border collie per lei, originale, super attivo e geniale. Poi toro, beagle, tranquillo, goloso e testardo.
0: Mia mamma, quindi potrebbe andare. Sì.
1: Potrebbe andare?
0: Sì, sì, sì.
1: È golosa?
0: Mia madre sì, ma ingolosisce i cani perché li

0: grasso, limita l'ingrasso, quindi.
1: Poi vergine. Questo non Basenji,
0: non lo so cosa sia.
1: O Bovaro del Bernese.
0: Bovaro del Bernese, sono cani abbastanza
1: sentito. Ordinati, meticolosi e dolci. Poi per il Capricorno Rottweiler, serio, leale e stabile.
0: È pericoloso.
1: È pericoloso.
0: Ti aggiungerei.
1: Infatti ho visto un servizio oggi molto interessante di un esperto che diceva che purtroppo certi cani sono pericolosi.
0: Più
1: e
0: di altri. Pensa che l'unico cane che mi ha morso in tutta la vita è un cane. Hai presente quelli lunghi 20 centimetri? Con gli occhi fuori dalla testa. Ma ha morso quello. Cioè, poi cosa abbiamo?
1: Poi per il cancro Labrador o Golden Retriever, e questi sono invece i due cani che piacciono a me, affettuoso e casalingo. Per lo scorpione il dalmata, intenso, magnetico e misterioso. Per i pesci, ecco, arriviamo.
0: Che cos'ho?
1: Il San Bernardo o il bulldog inglese.
0: Che dormono.
1: Sognatori dolci e protettivi.
0: Che dormono soprattutto.
1: Vi San riconoscete?
0: Sì, San Bernardo me lo vedo come un cane che dorme, che si riposa proprio.
1: Sì.
0: Ci sta, ci sta.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: No, questa Cinzia è Dolly Parton che sì. Se n'è andata ieri, proprio nella giornata di ieri, ma quanti anni non lo so.
1: 80.
0: 80 anni, fondamentalmente non è la mia così vecchia.
1: No, purtroppo.
0: Lei che è stata, pensa, attrice, anche attrice, è stata cantante, country molto conosciuta e non poteva che morire nella sua casa di Nashville, che è la patria del country negli Stati Uniti. E poi una cosa, c'è una curiosità, vediamo se ti colpisco, che lei nella serie TV Anna Montana, dove c'era Miley Cyrus, esatto,
1: sì,
0: lei faceva la parte della zia. In verità lei non è la zia nella vita, no. Ma è la sua madrina ufficiale e nonché una lontanissima cugina, perché hanno un parente in comune, un antenato vissuto in America, appunto in Virginia nel 1740, quindi un po' di sangue c'era, non so nemmeno se lo sapessero tutte e due. Fatto sta che lei comunque è sempre stata legata a Miley, appunto
1: a Miley Cyrus, ma non solo. Ha cantato ultimamente anche con altre cantanti, mi sfugge il nome adesso, ce l'avevo adesso, Sabrina Carpenter, eccetera.
0: Sì, sì.
1: Per cui insomma era una ancora molto attiva, purtroppo se l'è portata via la brutta malattia.
0: E allora lei ha fatto anche diversi film molto carini, molto simpatici. Nel 1980 9 to 5, 9 alle 5, ed è un film, una commedia con Jane Fonda, con Lily Tomlin, che se poi vatela a vedere nei canali appositi, perché è veramente molto carina, molto anni 80, lieto
1: sì.
0: fine, eccetera.
1: Vabbè, bello.
0: Dove lei era forse nel massimo della sua splendore, 90 anni, lei che era famosa anche visivamente per le poppe che aveva, poi la vediamo anche sul film Nicolo Scatenato con Sylvester Stallone, quindi dell'84, è andata molto negli anni 80, questo è poco ma sicuro. Cinzia, puoi farlo tu? Vuoi farlo tu?
1: Vado io?
0: Che cosa?
1: Falegna Maria Padoan.
0: Ah, eccola qua, scusami, ce l'ho. Bene, Falegna Maria Padoan e Stile Design sono tornati dalle vacanze ormai sono entrati nel mood del lavoro, vi ricordano sempre le opportunità per risparmiare con gli infissi interni e esterni e con i portoncini blindati di nuova generazione, quindi per godere in questo caso della detrazione del 50%. Falegna Maria Padoan e Stile Design vi aspettano nel loro showroom di strada Madonna Marina Sottomarina.
1: Vediamo che ore sono, 18 e 3 minuti.
2: I found the love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì.

0: tavola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove i sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Tu conosci Milano Wine Bar?
7: Conosci i nostri cocktail?
6: I nostri aperitivi?
7: I nostri ricchi buffet?
6: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: specialità della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
0: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
0: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
0: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
0: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facci tampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: 18 e aspetta, no, abbiamo
1: sì, l'orologio 18:12,
0: 18:12, l'orologio 12. Che è messo male, abbiamo
1: guardare volte, il telefono,
0: perché delle volte diamo l'ora esatta ma effettivamente un'ora indietro, cioè un minuto indietro. Allora di cosa parliamo, Cinzia?
1: Parliamo, beh, c'è una notizia che non ho ancora letto del tutto, però sinceramente già le prime righe bastano. Se ne sta parlando tanto, in realtà è una notizia di ieri, ma se ne parla tantissimo anche oggi, della ragazza che è stata lasciata 7 giorni prima delle nozze e che ha voluto festeggiare
0: dopo
1: lo
0: 15
1: stesso,
0: anni di fidanzamento.
1: Dopo 15 anni di fidanzamento, mamma mia.
0: È un anno e mezzo di preparativi per il matrimonio.
1: Beh, si sa, i matrimoni insomma
0: era,
1: richiedono
0: questo. Dall'Inghilterra
1: questo.
0: Era in Italia, quindi ci volevano dei preparativi particolari per i biglietti, per gli ospiti.
1: Esatto. Gli sposi sono appunto inglesi, lui se l'è data, lei, Catherine Jones, 36 anni, imprenditrice di Liverpool, ha deciso di festeggiare lo stesso, quindi di venire in Italia e fare il viaggio di nozze da sola.
0: Ma anche perché Cinzia era già tutto pagato, sarebbe
1: sì,
0: stato complicato
1: detto,
0: specialmente
1: sì.
0: In Italia riavere indietro i soldi, sai, te li danno per metà, ti do metà, ha detto ma che metà, via, ci rimangiamo.
1: E poi le dispiaceva anche per i 30 invitati, erano previsti 3 giorni di festa tra l'altro e li ha fatti tutti e 3. Dice: abbiamo tirato fuori il meglio da una situazione orrenda, e ci credo.
0: Vabbè,
1: povera,
0: siamo
1: veramente.
0: Catherine Jones, forse per una Z, vedi la Z che ti dico, è l'ultima della.
1: Questa è una di quelle cose che non ti dimentichi più.
0: No, assolutamente no. Auguri allora a Catherine, le siamo vicini.
1: Forza Catherine.
0: Tanto lei comunque è bella, una bella ragazza, di trovare.
1: Beh, non è questo.
0: Beh, comunque bella
1: non
0: ragazza.
1: C'è consolazione, secondo me.
0: Però sai, lei è uno spirito positivo,
1: sì,
0: quindi
1: infatti,
0: per me lo trovo.
1: Brava,
0: lo trovo.
1: Dai, dai, dai.

0: Ecco la storia triste, veloce veloce, un borseggiatore, sai che ne parliamo ieri a Venezia, borseggiatore di Venezia, si chiama della famiglia Dragan, conoscono tutti di questi, nome, cognome, indirizzo, quelli che sono, che arrivano a Venezia, borseggiano, scappano via. Uno dei borseggiatori questa mattina a mezzogiorno e mezzo ha rubato la borsa a un anziano, a una coppia di anziani, dove c'erano anche dei salvavita, dei medicinali salvavita di uno dei due anziani che non potevano correre, per rincorrere. Questo qua scappa, arriva a una piazzetta davanti a un palazzo proprio a Venezia, il borseggiatore si accascia e muore.
1: Qualcuno potrebbe dire il karma. Ma
0: notizia.
1: Io non ci credo tanto notizia. Nel karma, però ogni tanto c'è probabilmente.
0: Notizia triste.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
10: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
9: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
10: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
9: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
10: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
11: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
12: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
11: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
12: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
11: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
13: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì, come no?
15: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
16: Dalla concessione. concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
17: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
18: Dal 24 al 30 agosto dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
17: Sabato 29 agosto, decimo rally Laguna Sud, regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
18: Sabato 29 agosto dalle ore 21, lo sbaracco, durante la serata live show, Uranica Orchestra.
19: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
17: Chioggia, che storia, un'estate tutta da vivere.
20: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: quando sciovi?
1: Quando sciovi. Beh, comunque rifacimento non è brutto di questa canzone di Pino Daniele. Lo canta Laura Pausini con Sandy, che è una cantante brasiliana.
0: E quindi in portoghese cantano,
1: esatto,
0: la canzone.
1: Ma il brutto te lo faccio sentire adesso, se me lo fate, mi permettete.
0: Io dico che Pino in questo momento.
1: Ma questa potrebbe anche andare. Ti faccio vedere la versione invece di Laura Pausini.
0: Di quando chiove.
1: Di quando chiove in napoletano.
0: Peggio,
1: la faccio sentire. Peggio, leggermente peggio. Non mi viene adesso.
0: Mannaggia.
1: Ah no, eccola qua. L'hai trovata? Sì, l'ho trovata. Lei che parla in napoletano.
0: Non si può sentire.
1: Sai che invece mi sfugge.
0: Va bene, dai. Ci crediamo sulla parola, la troveremo prima o poi.
1: Io invece volevo fartela sentire, però vergogna che sono qua.
0: Scrivi il titolo. Quando chiove. E allora forse la troviamo. E questo comunque è il nuovo di Laura Pausini, per cui la sentiremo spesso.
1: Esatto.
0: E Pino Daniele spesso si muoverà.
1: Poveretto.
0: Povero, perché no, è una canzone un po' intoccabile secondo me.
1: Eccola qua, te la posso sentire. Questa qua di Laura Pausini ed è... che è napoletano, è come se...
0: lei che...
1: mal cantasse in italiano, cioè così, quando chiove. Però insomma, come dire, delle volte ci sono delle canzoni che vanno lasciate lì.
0: Sì, forse sì.

0: Così si dice, però.
1: Capito? Lei è di Solarolo, per me sì, per me con dei napoletani anche vicino, perché non gliela fanno passare liscio, se no alla Pausini. Invece parliamo adesso di cose serie, parliamo di meteorologia. Il caldo che si fa sentire in Veneto moltissimo, attenzione, perché ci sono dei siti che dicono ma il caldo durerà poco, il picco atteso per venerdì, poi nel weekend in arrivo un brusco cambio di scenario. Sì. Allora attenzione Cinzia, io guardo
0: in Veneto 3, dove però
1: 3B meteo. 3B meteo
0: che non sempre ci azzecca, attenzione.
1: Per me invece sì, ci azzecca sempre.
0: Ultimamente no. Guarda, ultimamente ci azzecca di più il meteo.
1: Mi dà il meteo.it, sì. Il peggiore di tutti.
0: Anch'io lo pensavo, però ultimamente il meteo mi ha dato,
1: ragazzi,
0: delle batoste.
1: Visto da tutti,
0: E c'è il 3B meteo.
1: Allora, il fatto sta che per 3B meteo dà tutto bel tempo anche a martedì fino a 15 giorni, quindi dà brutto tempo. Ma nemmeno, da bel tempo sempre, un possibile temporale mercoledì
0: 2 settembre.
1: Quindi vedete che delle volte la meteorologia è quasi una cosa soggettiva.
0: Beh, adesso ad esempio ci sono molte nuvole, il sole se n'è andato e l'hanno aggiornato in effetti tutti, sia 3B meteo che il meteo hanno messo le nuvole.
1: Che non vuol dire che pioverà, vuol dire
0: che
1: è tempo variabile. Variabile, una volta pensavo che variabile fosse il bello. Oh, che bello, tempo variabile, bello. Variabile vuol dire che varia, può variare.
0: Beh, certo.
1: Può variare, quindi facciamo.
0: E comunque le temperature non saranno estreme, siamo sui 30-31 massimo, oggi 28, per cui.
1: Ma si parla anche del Super Niño che sta per arrivare, che sarà peggiore, anche. Stavo leggendo.
0: No, il Niño
1: su TG.com. Stavo leggendo, e il Niño arriverà. Allora,
0: dai, vedremo, aspettiamo qualche giorno.
1: Ma dobbiamo sempre aver paura di qualcosa, è vero o no? Se non c'è il Super Niño, c'è la nuova, come si chiama?
0: Non lo so.
1: Malattia per cui bisogna vaccinarsi.
0: Ah,
1: in arrivo.
0: È la
1: c'è
0: nuova,
1: sempre qualcosa.
0: Veramente non è nuova.
1: Però sai, in
0: se
1: generale.
0: Stai parlando di quello.
1: No, in generale, se vanno bene le cose, attenzione, stanno entrando dal Marocco.
0: Bisogna invece pensare sempre positivo, anche perché comunque tra poco arriva settembre e prima o poi.
1: E ti metti il maglioncino?
0: No, il maglioncino no, ma prima o poi, insomma, voglio dire, il peggio secondo me è passato.
1: Ti metti la copertina sul lettino,
0: il peggio è passato.
1: Però la copertina te la metti a settembre, come arriva
0: io adesso
1: settembre?
0: Sto dormendo con il piumino leggero.
1: Porca vacca, lo sapevo.
0: lo so, e che devo fare?
1: Nessuno è perfetto.
0: Nessuno è perfetto.
1: Due canzoni da ascoltare adesso, gli Scorpions e Touch and Go.
2: Simply the best.

0: terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Da Leo.
1: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
0: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
1: Prenota 041 55 40 550.
0: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
1: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
0: La migliore.
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Ma che te lo dico a fa?
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
4: Tuffati nella Milano Experience.
3: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
4: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.

0: Ti è capitato di andare in qualche supermercato negli ultimi giorni e di trovare già tutto tappezzato da Halloween?
1: No, sinceramente.
0: Dai, non ci posso credere.
1: Sì.
0: Vado solamente io nei supermercati dove c'è proprio un angolo già Halloween.
1: No,
0: ma
1: no.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Ma davvero trovi la strega, la roba, ma anche grande, ma proprio grande.
1: Ci farò caso, ma non penso di non averci fatto caso, anche perché purtroppo vado praticamente ogni giorno.
0: Ecco, perché non è proprio onestamente come arrivi, è in fondo. Poi pian pianino Halloween, come i giorni che mancano, e ne mancano 66 al 31 di ottobre, si avvicinano sempre di più, poi arriva alla porta, quando arrivi c'è dappertutto. Però sappiate che Halloween non manca moltissimo. Come volendo, non manca così tanto anche a Natale.
1: Vabbè, ci sono quelli che fanno il countdown con
0: le pubblicità,
1: quanto manca.
0: Le pubblicità iniziamo a vederle sui social, la maglia e il regalo per Natale. Cosa regalare?
1: Ma tu che
0: per
1: cosa
0: Natale?
1: Qua? Che social
0: Cinzia,
1: guardi?
0: Basta che guardi, basta che guardi, ci sono già in vendita.
1: Io non ho ancora visto niente. L'unica cosa che vedo è qualcuno che fa il countdown, dicono mancano tot giorni a Natale.
0: Mancano 121 giorni a Natale,
1: 121,
0: esattamente 4 mesi circa, cadrà di venerdì il 25 di dicembre. Allora noi sai cosa facciamo ogni volta, Cinzia? Che
1: sì,
0: noi
1: ormai d'estate lo facciamo almeno una volta.
0: Anche perché ci sono i panettoni,
1: Il panettone estivo, adesso
0: estivo.
1: mi va.
0: Allora perché non fare la Mariah Carey estiva? Ma perché non prepararci?
1: La scongeliamo molto prima quest'anno.
0: È proprio lei che ci scherza dicendo mi sto scongelando. Dai via, ci prepariamo, ma per finta, l'ascoltiamo. All I want is Christmas is you. Prepariamo.
1: Ma sì.
0: Ma perché no?
1: Ma che ce frega?
0: Che ce frega?
1: Anche se è il 26 di agosto.
0: Ma che c'è?
1: Santo Stefano,
0: preparatevi già i regali, pensate che regali fare, adesso costano poco in internet.
1: Comprateli
0: adesso. Li ordinate
1: adesso.
0: In Cina, vi arrivano il 23 di dicembre.
1: Comprateli adesso.

0: Radio BGS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: anni 90 sta canzone, poi è a cavallo perché è del 2002. Allora, proprio su sta canzone, l'aiuola, che è proprio una canzone, cioè, prima, proprio, non, proprio ecclesiastica.
1: Esatto, prima la canzone di Natale, Paolo, e dopo ti raserò l'aiuola.
0: Guarda, ragazzi, parliamo anche del santo del giorno, sai perché ti dico? Perché oggi è Sant'Alessandro, che è un nome molto comune,
1: sì,
0: Alessandro,
1: caspita,
0: ma soprattutto sono gli altri santi che mi interessano. San Zifirino, che è un molto conosciuto.
1: Zefirino,
0: esatto. Santo Oronzo, che ha dei
1: Oronzo,
0: che ha una rima che fa tutto un programma. Poi c'è Sant'Irineo e Abbondio. Quest'ultimo ha detto: questo santo non sa da fare.
1: Esatto,
0: questo
1: Abbondio ci ricorda la scuola.
0: Non sa proprio da fare.
1: Beh, Ireneo mi piace.
0: Ireneo.
1: Vieni, Ireneo.
0: Sembra una malattia. Cos'è? Ho l'Ireneo messo male, devo toglierlo. Però Sant'Alessandro, sì, auguri,
1: sì,
0: a tutti.
1: Alessandra
0: che sono all'ascolto in questo momento. Allora, parliamo di estate, sinonimo di colore e da Gioielleria Ballarini, quindi le vostre giornate al mare calde, passatele insieme alle vostre collane, ai vostri bracciali firmati come te gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. Poi c'è anche la linea Io e Te, con i modelli più semplici e più eleganti, perle, pietre dure e cristalli tra tutti. Gioielleria Ballarine vi aspetta su Instagram e sotto Gioielli Ballarine, oppure vi aspetta come Gioielleria Ballarine in Viale Padova sotto Marina.
1: E noi invece vi aspettiamo domani in Viale Veneto 21 a Sottomarina a Radio BCS.
0: BCS, la BCS.
1: La BCS, alla BCS.
0: Chi dice la BCS?
1: È il nostro capo.
0: RBS,
1: la BCS.
0: RBS, BCS. E anche salutiamo Cristiano Curry, che magari in questo momento è all'ascolto. Ciao a tutti. BCS Time.
1: 19,2 minuti.
0: Curry.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, è il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina.

0: 800 500.
1: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
0: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
1: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
0: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
1: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
0: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
1: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Finalmente ce l'ho fatta!
4: Cos'è successo?
3: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
4: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
3: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
4: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
3: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
5: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
6: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
5: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
7: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
5: secondo la migliore tradizione.
6: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
5: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
6: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
11: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
10: violino, saxofono,
11: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
10: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
11: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
10: Associazione Musica Chioggia.
11: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: e le mani si alzano. Per qui è regolare proprio,
1: anche,
0: cioè,
1: le nostre,
0: oh,
1: anche le nostre.
0: Non si può fare a meno di far sta cosa. La canzone di Madonna con Dance Theria che abbiamo ritrovato e siamo pronti per cominciare la nostra oretta insieme. Avremo un'oretta piuttosto
1: pesante, no, pesante,
0: no,
1: bella.
0: No, pesante no, pesante no, no, anzi, piacevolmente sì, intensa, no, no, diciamo. Con...
1: È perché parleremo d'amore, solo
0: mamma
1: per questo.
0: È bellissimo,
1: io
0: è fantastico.
1: Scappo, io scappo, io non ci sono oggi.
0: Se avete dei problemi d'amore, noi abbiamo la persona giusta per
1: esatto,
0: voi. Tra poco. Non, non siamo né io né la zia Patti.
1: No, ma figurati, noi siamo i peggiori,
0: ecco,
1: i peggiori.
0: Non siamo in grado di dare consigli in merito,
1: no,
0: diciamo.
1: No.
0: Però abbiamo una persona che è sufficientemente, diciamo,
1: preparata
0: e disponibile. Che può fare questa cosa, per
1: esatto,
0: cui avremo tra poco Giulio Love Coach che sarà con noi. Nel frattempo noi abbiamo cominciato con questa canzone, tra l'altro leggevo stamattina che è morta Dolly Parton,
1: sì, a 80 anni, mi
0: 80
1: dispiace
0: anni,
1: molto, era malata sì,
0: nel fiore dell'età, cioè nel senso che sì, era giovane ancora,
1: bellissima,
0: non è che...
1: donna, bravissima, una voce incantevole,
0: sì,
1: e io me la ricordo che andò a fare un interview, un colloquio,
0: sì,
1: come si dice, un'intervista
0: sì,
1: con Ellen DeGeneres che
0: sì,
1: è una host
0: sì,
1: americana, ok, e lei siccome lei, Dolly Parton, non so chi se la ricorda, ma aveva questo look particolare col cappello super biondo, cappello molto proprio,
0: immaginatevi la classica,
1: un seno grossissimo,
0: donnona americana,
1: sì, sì,
0: del sud degli Stati Uniti,
1: del Tennessee,
0: però, attenzione, ecco,
1: cresciuta poverissima con 11 uh-huh, fratelli in una casa senza acqua corrente, senza elettricità, e lei disse appunto ad Ellen DeGeneres che lei si innamorò di questa diciamo di questa donna di facili costumi quando andava in città, in paese a comprare le provviste
0: sì,
1: con la mamma, lei era piccola, e questa signora aveva queste le labbra rosse, i capelli proprio belli appariscenti,
0: okay,
1: e lei disse io voglio diventare così,
0: uguale,
1: e infatti sono diventata così, ed è proprio lo diceva con
0: sì,
1: una semplicità bellissima.
0: Tra l'altro lei me la ricordo in un film
1: sì,
0: che era 9 to 5,
1: sì,
0: dalle 9 alle 5 radio continuato, era il titolo in italiano,
1: sì,
0: mi
1: con
0: ricordo,
1: Melanie Griffith,
0: dove c'era la famosa frase.
1: Diceva lei? Cosa diceva?
0: Dove lei va dal capo
1: sì,
0: e siccome lui prendeva il caffè qualcosa la mattina, a un certo punto gli dice che vuoi qualcosa stamattina? Caffè? Te? Me?
1: Bellissima.
0: Ecco, perché lei era innamorata del suo boss.
1: Bellissima. Va bene.
0: Film bellissimo, c'era una canzone dentro, la canzone
1: sì,
0: diciamo la title track
1: di
0: era di
1: Dolly Parton. Per cui riposi in pace Dolly.
0: Scusami Queen se ti disturbo, noi abbiamo una
2: mi
0: canzone
2: dica,
0: di Dolly Parton.
2: L'abbiamo messa noi 10 minuti fa.
0: Cosa hai messo?
2: Ne mettiamo un'altra?
0: Sì, allora potremmo fare una cosa di questo tipo, perché la famosa I Will Always Love You di
1: sì,
0: Whitney Houston
1: sì,
0: è originale, era una
1: certo,
0: canzone country cantata da Dolly Parton.
2: Mettiamo quella di Whitney Houston?
0: Potremmo mettere quella,
1: sì,
0: io ho portato anche le lamette, okay, per cui nel momento in cui parte la canzone.
1: No, ma dato che parleremo d'amore,
0: sì,
1: d'amore, ci sta.
0: Dici?
1: Sì.
0: La mettiamo? Però parte lenta.
1: Vabbè, dai.
0: Faceva così Whitney Houston. No. È molto bella, però l'ascolto a casa più
1: sì,
0: tardi.
1: Sì, dai, esatto.
0: No, teniamo fulminacci.
2: Sì, sì. E tra poco ci colleghiamo con Giulio Love Coach.
0: Esatto, tra poco avremo con noi Giulio Love Coach. Prima canzone di oggi per partire, ero pazzo di te. E poi dopo cos'è successo amore? Vedi, qui ci vuole il Love Coach.

0: maledetto eri pazza di me.
1: Che bella che sta canzone qua, l'avrò sentita 3 milioni di volte.
2: Lo so.
1: No, perché io ho la mia playlist. Io la mattina quando mi alzo sempre.
2: Ripetitivo.
1: Sì, sono sempre quelle. Adesso ne ho aggiunto una nuova, che è la canzone che ho già scritto alla Queen di mettere dopo, che è quella di Charlie Gear. Okay. Perché mi piace un sacco.
2: Anche a me.
1: E sì. Per cui dopo l'ascoltiamo. Ascoltiamo, vero Queen?
2: Certo.
1: Oh,
2: e intanto siamo in diretta, eh?
1: Allora, se ci seguite non solo attraverso il mezzo radiofonico, ma anche attraverso i social, oppure attraverso i social, potete anche vederci tutti e tre. Per cui vedete la Queen, vedete ovviamente la zia Patti con me, e c'è anche Giulio che è in collegamento con noi. Ciao Giulio.
3: Ciao a tutti, ciao Patti, ciao Franco, ciao Tizia.
4: Ciao Giulio.
2: Che bel love coach, possiamo dire, sei anche telegenico, eh?
4: Tutto sbottonato tutto, stasera, guarda.
3: Perché a Roma fa veramente caldo.
4: Ah, per il caldo, hai capito?
1: No, beh,
4: va di moda in realtà, sì, però sì, sbottonarsi fino.
1: È vero, è vero. E poi anche se
2: lo può permettere, se lo può permettere, basta.
1: Può farlo, sì. Ho visto che a Roma ci sono tipo 35-36 gradi, 40 gradi previsti nei prossimi giorni, una cosa così, è vero?
3: Esatto, diciamo, consiglio per chi può di stare ancora in vacanza. Diciamo che i romani prima di settembre non amano tornare a Roma proprio per questo motivo, perché fa veramente tanto caldo.
1: Certo, allora parliamo un pochino di suggerimenti che possiamo dare, dei consigli che possiamo dare. La zia Patti si è scritta due cosine qui, che riguarda il rapporto di coppia.
2: E ti faccio questa domanda. Aspetta, vai. Però Giulio, prima che tu ci dai la risposta da esperto, chiediamo qui a noi prima.
1: Okay.
2: Allora la domanda è vero che i social aumentano il rischio di tradimento in una coppia? La zia Patti dice sì, tu
1: ecco.
2: Dici
1: ni. Cioè, nel senso che secondo me dipende dalla persona.
2: E tu, Regina, cosa dici?
4: Ma direi anch'io ni, nel senso, se sei veramente innamorato, no. Però certo è che ci sono un sacco di occasioni, e quindi
2: Troppe occasioni. E invece il nostro Giulio, dici tu invece da esperto, che
3: allora,
2: cosa ne pensi?
3: Allora Patti, diciamo che innanzitutto dipende dai fattori di rischio. Allora, numero uno, se una persona è molto gelosa, chiaramente i social sono un problema, perché alimentano questa gelosia non sana. Quindi le persone già gelose già è un fattore di rischio. Secondo punto, anche per chi è controllante, chi tendenzialmente vuole avere il controllo su tutto, quindi potrebbe anche entrare in, diciamo, mettere in atto dei meccanismi non sani per voler controllare il cellulare dell'altra persona. E tre, bisogna vedere la relazione come va, quindi a livello proprio di coppia c'è una domanda da farsi, è proprio questa: la relazione come sta andando? I social aumentano il rischio di un tradimento nel momento in cui ci sono dei problemi di coppia. E perché, qual è la dinamica principale, il grande rischio è che uno dei due chiaramente percepisce delle mancanze, e quindi cosa fa? E queste mancanze, queste attenzioni le cerca con un'altra persona, e quindi i social possono essere una tentazione, perché chiaramente la persona non riceve l'attenzione dal partner, e quindi magari inizia una chat con un'altra persona. E in più ci possono essere degli aspetti anche negativi da considerare. Uno tra questi riguarda il fatto che i social aumentano anche la percezione di aspettative, che una storia debba andare per forza sempre bene, possono condizionare anche una persona. Ad esempio, magari uno dei due vede dei post in cui addirittura ci sono scritte anche delle cose negative, e si lascia condizionare negativamente. Quindi bisogna vedere anche i social come ci influenzano. Un aspetto da considerare, che secondo me è molto negativo, questo è un trend negativo che c'è al giorno d'oggi, è che molte donne anche leggono post legati al narcisismo, ok? Quindi in cui sta andando male con l'uomo che sto frequentando, e mi chiedo, lui è narcisista ad esempio? E questo incide negativamente, cioè i social possono anche darci una percezione sbagliata anche del partner, o comunque mettere in gioco, diciamo, dei dubbi anche non sani. Quindi in generale sì, i social possono aumentare il rischio sia di un tradimento, ma anche di un ripensamento, o del penso che io debba lasciarlo, può anche, diciamo, i soci possono incidere anche sulle scelte che noi andiamo comunque a prendere, quindi bisogna a certo punto avere anche un certo distacco. Non so poi cosa ne pensate.
2: Giulio, una domanda veloce: quando io vedo le coppie che condividono lo stesso profilo sui social, che cosa ne pensi tu? Perché a me fanno un pochino di pena.
1: A me non piace sta
2: neanche
1: cosa.
2: A me fa un pochino di pena, perché mi sembra che si vogliono controllare a vicenda, che vogliono dire al mondo ma io e lui siamo insieme, bello
1: non lo toccare toccare.
2: Esatto. Tu cosa ne pensi, Giulio?
3: C'è questa dinamica da considerare. Innanzitutto non è sempre detto che quello che io poi sto mostrando vuol dire che la relazione comunque vada in quel versante, in quella direzione. Il profilo in comune in generale potrebbe anche essere negativo, perché una persona giustamente deve avere anche dei propri spazi, cioè una persona può benissimo far capire al mondo esterno che è fidanzato, che una donna può far capire che è all'interno di una relazione, però avere un profilo comunque condiviso io la vedo come una cosa abbastanza forzata, e più che altro è da attenzionare il fatto del molte coppie sono infelici ma vogliono pubblicare in continuazione, vogliono dare un'immagine al mondo esterno, quindi a chi diciamo ai propri follower, di essere invece una coppia felice. Quindi molte volte c'è un gap, c'è una differenza tra in realtà come sta andando la coppia, la relazione, dal quello che invece voglio comunque mostrare nei social. Quindi in generale, secondo me, il consiglio che io do è stare meno tempo sui social, può essere un fattore invece positivo, soprattutto per vivere una relazione sana, e anche il dover postare qualsiasi cosa uno faccia nella coppia spesso è perché nella realtà ci sono delle lacune, delle mancanze, e quindi io non voglio ragionare su queste mancanze che ho, e allora voglio far credere agli altri che la coppia sta andando bene, che la relazione stia andando bene, così mi convinco non di come sono le cose in realtà, ma dell'immagine che voglio proiettare.
1: Perfetto, grazie Giulio. Allora noi ci ritroveremo come al solito mercoledì prossimo, puntuali, precisi. Tra l'altro noi ritorneremo mercoledì, perché noi saremo assenti venerdì e lunedì, quindi torneremo proprio mercoledì prossimo
2: con te, Giulio, con altre domande.
1: Grazie Giulio.
3: Grazie. Ricordo che chi vuole può contattarmi per una consulenza gratuita, quindi basta che mi scrivete Tempo Consapevole su Facebook, è Giulio Nicotra, su Instagram è Giulio.coach, va bene?
1: Perfetto.
3: Grazie a tutti.
4: Ciao Giulio.
3: Ciao. Ciao. Ciao.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: trovarci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
5: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
6: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
5: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
6: E poi

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: The Bausa o Bosa o Busa, no vabbè, Busa è chi è giusto, è Veneto, è Veneto, sì. Busa, però loro sono norvegesi,
1: sì.
0: No, norvegesi.
1: Scandinavi.
0: Sì. Ah, scandinavi. Ah, scandinavi,
1: non riusciamo a dirlo, io non riesco a dirlo.
0: Scandinavi.
1: Beh, Lose Myself, bellissimo questo,
0: bello,
1: questo
0: vero,
1: brano.
0: Ti piace?
1: Molto bello. Sì,
0: perfetto,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: la Queen
1: sì.
0: Ha apprezzato, ha sì. Detto che anche per lei è un disco molto bello, la Sela Queen dice che è bello, possiamo dire che è approvato e quindi possiamo anche inserirlo nella nostra programmazione, se no comincia a brontolare.
2: Non è vero, faccio tutto quello che volete voi, sono la vostra schiava.
0: Tutto quello non è vero, perché ti ho detto prima se potevo darti 12 frustate e mi hai detto di no, scusami.
1: Ecco.
0: Ho portato il frustino apposta. Ah, di musica. Diglielo, Patti, allora scusami. Cioè, non dire quello che volete voi, quello che ti va bene, che noi possiamo
2: quello che volete
0: fare.
2: Ascoltare.
0: Ah,
2: va bene?
0: Ok, ok. Allora,
1: grazie. Parliamo
0: di un argomento
1: sì,
0: tipicamente femminile,
1: sì,
0: perché la zia Patti si è informata.
1: Sì, mi sto interessando.
0: Ha fatto un corso accelerato.
1: Ma veramente.
0: E andiamo con l'argomento femminile di oggi che è?
1: Che è il calciomercato. Siccome la zia piacciono i mercati, ho detto ma sì, dai, ci aggiungiamo pure questo mercatino, va. Questo
0: il
1: è un pochino un po' più dispendioso, ma infatti
0: allora,
1: cominciamo con l'Inter.
0: Sì, allora la zia Patti si è segnata tutta una serie
1: sì,
0: di giocatori
1: sì,
0: che
1: sì.
0: O hanno cambiato, quindi sono già realtà acquisite da parte dei nuovi club, o stanno per cambiare la squadra e quindi arrivare in una squadra nuova, quindi venire a giocare in Italia se magari giocano all'estero.
1: Perfetto.
0: Nello specifico
1: Inter.
0: L'Inter, partiamo
1: Christian
0: dall'Inter,
1: Ashlami.
0: Ricordiamoli, campioni d'Italia,
1: sì, sì.
0: Cartonati, la zia Patti ha detto che è una squadra che ama moltissimo lei, l'Inter.
1: Io?
0: No.
1: No, va bene,
0: dai,
1: va bene, io ne amo tutte.
0: Precisiamo,
1: allora,
0: stiamo scherzando.
1: Abbiamo
0: questo
1: bravissimo Christian Ashlami che è in trattativa avanzata con Al Jazeera.
0: Sì, hai detto tutto giusto tranne il bravissimo, perché se fosse
1: ma
0: bravo
1: dai.
0: Se lo sarebbero tenuto. Beh, è vero, ha giocato poco.
1: Vabbè, tanto se lo portano.
0: Vabbè, comunque,
1: va bene.
0: Poi la Juve.
1: La Juve. Allora, dopo aver ufficializzato ieri il portiere Camille Grabara,
0: sì.
1: Sta lavorando con Frank Essie.
0: Sì, che tra l'altro ricordiamo l'ex
1: sì,
0: milanista.
1: Ma attenzione, perché. Ma attenzione, sul centrocampista si è inserita anche la cara nostra Roma. Che dici su questo?
0: Ah, potrebbe essere che la Roma porti a casa il risultato
1: sì.
0: E freghi il giocatore alla Juve, ma è tutto da vedere. Insomma, poi alla fine è una questione. Siccome che sì, è uno legato molto al soldo, al denaro, perché è proprio uno veramente attaccato al denaro. E chi offre di più, lui ci
1: ovvio,
0: va. Cioè, non va per amore di maglia, diciamocelo.
1: Ecco. Ci mancherebbe. E invece la tua amata squadra del Corazon,
0: sì.
1: Il Milan.
0: Sì.
1: Ok. Situazione grossa intorno a Rafael Leão.
0: Sì, per Leão.
1: Mm-hmm. Sì. Risultano interessate Aston Villa e Galas.
0: Circa, perché in realtà l'Aston Villa si è già defilato, perché il problema è la cifra che vuole lui.
1: E cosa vuole lui?
0: Perché il Galatasaray credo gli abbia offerto qualcosa come 12 milioni di euro l'anno, e mentre l'Aston Villa
1: non
0: era
1: tanto.
0: Molto più basso. Sì, l'Aston Villa aveva già preso trovato l'accordo con il Milan per la cessione, ma
1: tipo
0: il problema era lui.
1: Milioni.
0: Lui che ha sempre detto, sono mesi che va avanti a dire voglio giocare in Premier,
1: Aston.
0: Voglio giocare in Premier, adesso arriva la squadra di Premier e non la vuole.
1: Ecco, con perché, bel nome con Aston.
0: Perché gli offre
1: Aston
0: pochi
1: Villa.
0: Soldi, vabbè.
1: Vabbè. E invece il nostro Napoli cosa fa? Ha già piazzato un sforzo importante in difesa con Benoit
0: Badiashile. Sì, questo
1: ma
0: è bravo.
1: Questo
0: molto
1: è bravo?
0: Bravo.
1: Cosa
0: sì.
1: Dici?
0: No, è molto bravo,
1: sì.
0: Veramente. Sì, sì, sì.
1: Tutti ragazzi giovani questi comunque. E niente, la Roma di nuovo, oltre all'inserimento perché si è, oggi sono previste visite firma per Jaden Ostenwald. Dici su Ostenwald?
0: Ti dico la verità, non lo conosco.
1: Non lo conosco.
0: Cioè, no, però
1: piace,
0: insomma.
1: A me piace il nome.
0: Se Gasperini l'ha voluto, evidentemente è bravo.
1: E dai, è Jaden Ostenwald. Poi la Lazio, praticamente chiusa l'operazione, Andrea Pinamonti.
0: Sì.
1: Contemporaneamente Sebastiano Esposito è diretto verso il Sassuolo.
0: Sì, sono due buoni giocatori.
1: Sì,
0: sì
1: dai.
0: Sì.
1: E invece il nostro Como che sta
0: poi,
1: facendo.
0: Scusami, una cosa importante, la Lazio è una squadra, è una società che non può sul mercato spendere più di tanto perché ha dei blocchi da parte della federazione, della Lega. Per cui questi giocatori di solito li ha presi come ha preso Frattesi,
1: ecco.
0: Con molta fantasia.
1: Guarda quante cose
0: pochi
1: mi sta
0: soldi,
1: insegnando.
0: Molta fantasia.
1: E invece il nostro Como sta facendo sul serio per Moise Kean. King Kong.
0: Sì.
1: Nuova offerta alla Fiorentina da 35 milioni più 5 milioni di bonus. Mamma mia, questa è una delle trattative più interessanti delle ultime ore, direi proprio di
0: Perfetto. Secondo me sei talmente brava ed esperta che potresti andare a quei programmi televisivi che parlano di calcio.
1: Sì, mamma mia, cioè,
0: io ti vedrei bene,
1: mi fanno nera.
0: Tipo sette gol,
1: sì,
0: quelle cose lì.
1: Oppure, già, già li seguo, tra le altre.
0: Oppure sul 60 c'è Sport Italia con Criscitiello, perché lui ha sempre ragazze, delle ragazze, delle bambine, ma quasi, sono molto giovani.
1: Io sono nonna, vabbè.
0: Ma attenzione, quinta in campo la competenza.
1: Ah, è vero.
0: Per cui potresti andare lì come non una che mostra le gambe.
1: Ma bene varicose.
0: Ma come una competente.
1: Perfetto.
0: Ci sta, perfetto.
1: Allora, dai, cosa ci sentiamo adesso?
0: Allora, detto questo, noi adesso ritroveremo una canzone per i prossimi tre minuti circa, che ha fatto un po' la storia degli anni 90. Una canzone bellissima, adesso non so se tu te la ricordi, con Ketcha di Lonnie Gordon. Dopo ti racconto dov'ero quando ho comprato il disco di questa canzone.
1: Okay.

0: Lonnie Gordon con Gonna Catch, vieni, perché mi guardi così? Fulminata.
1: Sono spaventata. Franco che balla è spaventoso,
2: sì,
1: Patti.
2: Sono spaventata, mi sono spostata, guarda, dal microfono.
0: Diciamo che non sono quello che potrebbe essere un bravo ballerino, no, ma neanche discreto. Cioè,
1: è incredibile come non vada a tempo, nonostante abbia mixato per tanti anni.
0: Io per tanti anni ho fatto il DJ, eppure io se devo ballare non vado a tempo con la musica. C'è una roba che non ha senso sta cosa qui. Eppure
1: non sei l'unico DJ che fa così.
0: Ah, sì?
1: Ne sento tanti.
0: Però vabbè, questa canzone qui, che è del 93, io mi ricordo dov'ero, che cosa è successo quel pomeriggio e che con chi ero.
1: Perfetto.
0: Però la Queen non si ricorda di questo pomeriggio, ma io me lo ricordo. Andammo a Rimini a comprare dei dischi.
2: Con la Queen.
0: Andammo a Rimini a comprare dei dischi. Quel pomeriggio lì eravamo vicino a Bologna, perché per evitare di fare la statale fino a Ravenna, io sono sempre fatto così. Facevo l'autostrada tutto il giro largo da Bologna, perché così ero tranquillo. Entravo in autostrada e non c'era casino. Invece ho trovato un incidente a Bologna, fermi, bloccati. Sentimmo questa canzone in una radio e poi dopo, quando andammo nel negozio di dischi, comprai questo mix.
2: Bello,
0: era una delle
2: storia.
0: Poche canzoni belle del periodo, perché c'erano delle canzoni all'epoca, i primi anni 90, veramente vergognose, con 140-150 battute al minuto, te le ricordi, Queen? Imbarazzante, cioè, di quella musica assurda, eppure che all'epoca funzionava, e ogni tanto qualcuno nelle serate...
2: La facevano funzionale, Franco.
0: Sì, beh, certo. Ogni tanto, in alcune serate anni 90, c'è qualcuno che ripesca quella musica. Io mi ricordo, per esempio, Indiana, non so se te la ricordi, la canzone di Indiana. Era talmente veloce che faceva gli 80 all'ora.
2: Mamma,
0: cioè, una roba assurda. Cioè, eppure era carino anche il disco, funzionava. Però, vabbè, detto ciò, la Queen mi ha detto che dobbiamo tagliare.

0: 041 63 94 026. Aidoji. Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
1: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
0: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
1: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
1: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
1: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
3: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
6: Hotel Rial.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Pizzeria da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
8: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
9: Pizzeria da Leo,
8: la migliore.
9: Ma che te lo dico a fa?
8: Ma che te lo dico a fa?
10: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
11: Gran Sostanco, Eden Beach.
10: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
11: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
10: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
11: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: Gran Sostanco, mi piace.
12: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
13: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
12: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: stampa che abbiamo ritrovato è quello che si usa definire K-pop, anche se di solito, come abbiamo già detto, quando si parla di K-pop si parla sempre di cose che riguardano le Antrix e Demon Hunter, e in realtà il K-pop poi è una cosa molto più vasta e soprattutto completamente diversa dalla musica delle Antrix. Questo ne è un esempio, ma ce ne sono un sacco di canzoni bellissime di K-pop. Potremmo fare quasi quasi una rubrichetta ogni giorno, cioè ogni volta che ci siamo, in ogni appuntamento, con una canzone di K-pop.
1: Sì, così, perché sono molto lively, sono molto vivaci, poi ti fanno star bene.
0: Vero, veramente. è vero. Infatti io ho questa compilation, una delle tante compilation.
1: Facciamolo.
0: Dove recupero sempre queste canzoni un po' alternative, che tanto conosco solo io e chi le ha fatte, per cui va benissimo. Però sono belle, sono ricche e abili, anche se non la conosci, non sai chi è.
1: Ma tu pensa anche qualcuno adesso in macchina sta tornando a casa, sta andando, hai capito? È bello.
0: Molto, è vero, è molto
1: ti
0: da drive time questa canzone.
1: Tutti i pensieri, tutti i pensieri della giornata.
0: E tu sei lì e che la cantichi,
1: esatto,
0: che hanno tutta sta vocina che sembrano oltre che donne, ragazze, sono sembrano bambine. Anche castrate, non lo possono essere, ma castrate proprio, per cui hanno tutta sta vocina fine, però è una tipica cosa
1: animato, proprio
0: è vero, esatto,
1: è proprio carino,
0: esatto, cartone animato, che bello. Allora, noi siamo diretti verso le 8, abbiamo quasi terminato il nostro appuntamento insieme, ancora un 7-8 minuti da passare insieme, noi ci vedremo poi, tra l'altro il prossimo appuntamento lo sarà mercoledì. A proposito di calcio, io sabato vado a vedere una partita.
1: Ecco perché non ci sei. E dove vai? Che partita?
0: Tottenham Newcastle.
1: Ah, allora vai all'estero.
0: Tottenham che le ha beccate sabato scorso 3-0, ha perso contro il Brentford, se non sbaglio.
1: E come vanno questi Newcastle? Sono bravi, sono forti, ce la fanno.
0: Ma hanno venduto un po' di giocatori, quindi io spererei, cioè io vado a vedere la partita perché spero mica vado, anche se purtroppo devo dire non lo dico.
1: Ogni
0: volta che andiamo a vedere una partita, però è successo parecchie volte che purtroppo o si perda, due volte è successo, o si pareggi, per cui non vado a casa contento, capito? Perché mi dispiace, perché dopo sai, quando vedi una partita tu vuoi che la tua squadra vinca,
1: ovvio,
0: fondamentalmente,
1: anche perché vieni da lontano,
0: per cui insomma si spera che però le cose belle che magari in Italia si usa meno è il fatto di è il pre-partita. Negli stadi inglesi, per esempio, ci sono, lo stadio del Tottenham è bellissimo, e ci sono anche ristoranti, pizzerie, per cui tu mangi quello che vuoi dentro, l'hamburger, l'hot dog, la pizza, c'è di tutto.
1: Birra. E poi,
0: noi non la beviamo, però ovviamente, figure, è una sorta di pub trasportato dentro lo stadio. E poi c'è un signore che intona i canti della squadra. Per cui per cui tu passi un quarto d'ora, 20 minuti, anche perché poi le canzoni, dopo che ci sei andato 3-4 volte, le conosci, quelle, e sono i cori che poi vengono cantati
1: tipo
0: dentro lo stadio.
1: Ale. Tipo così.
0: Perfetto, no, non sono così.
1: Peccato.
0: Tu immaginati questo signore che è un capopopolo praticamente, con la chitarra.
1: Ah, addirittura. Menestrello.
0: Sì, ha la chitarra e comincia a intonare i cori della squadra. Tutti questi signori, immaginatevi l'inglese tipico con birrona da chilo proprio,
1: con la barba,
0: da chilo, da un litro.
1: La barba rossa, la panza.
0: No. Però immaginati questi qui, tutti belli, sistemati bene, che hanno già bevuto litri di birra, che cominciano a cantare.
1: Bellissimo.
0: La cosa bella è che nessuno si picchia, nessuno fa botte, non succede niente.
1: Questa era la mia prossima domanda. Sei in sicurezza quando vai in questi stadi?
0: Sì, assolutamente sì. Okay. Tu puoi avere anche la maglietta della squadra ospite che non ti succede niente.
1: Okay.
0: Ma
1: è
0: veramente
1: così. Ma tu vai con maglietta?
0: Certo, regolare.
1: Mamma mia.
0: Ovvio. Ecco. Maglietta e sciarpa. Già messa in valigia.
1: Ah,
0: assolutamente.
1: Bravissimo.
0: Poi dopo, quando si è lì, il classico, lo stavo per dire, la cosa bella è che ci sono gli store che ti vendono un po' di tutto.
1: Certo.
0: Per cui, per esempio, la scarfo de day, cioè la sciarpa del giorno, della partita, diciamo, per cui c'è la sciarpa che è divisa a metà, ma la vendono anche in Italia questa, a metà. La cosa bella è comprarla a fine partita, perché te la svendono.
1: Ma se vincono.
0: Ma anche se perdono, cioè a prescindere, perché ci sei stato, devi avere.
1: Sei bravo.
0: C'è una squadra inglese, il West Ham, che è un'altra squadra, una delle tante squadre di Londra, che per esempio ha proibito che vengano di andare allo stadio, dentro lo stadio, con la scarfo de day, cioè la sciarpa a metà e metà non la vogliono più vedere.
1: Perché questo?
0: Perché devi avere solo la sciarpa del West Ham.
1: Ah.
0: per cui se ce l'hai te la buttano via.
1: Addirittura.
0: Sì, vabbè, a parte che tu la metà della squadra avversaria la puoi nascondere, certo, in qualche modo, certo, si fa. Però sì, se ne accorgono te la tolgono e te la buttano via. Secondo me è una cagata, posso dirlo? Sì, una gran cagata. Cioè, anche perché la cosa bella è comprarla a fine partita.
1: Sì.
0: Perché prima vogliono o 20 pound, se no comincia a tirarli sul prezzo 15 pound. Mm. Siccome io sono uno che se potessi averla gratis lo farei.
1: Ovvio.
0: E la compri dopo con 5, 6, 8 pound.
1: Bene,
0: te la porti a casa.
1: Buona cosa.
0: Sì, assolutamente. Noi abbiamo finito, vero? Abbiamo l'ultima canzone?
1: Sì.
0: Ok, ne abbiamo ancora una, allora prima dei saluti, e ci godiamo questa canzone, è neanche inutile dirlo, una delle nostre preferite,
1: sì,
0: preferite. Assolutamente, che ritroviamo e riascoltiamo qui su BCS. E vuoi annunciarla tu?
1: I'll talk to you.
0: Vedi? Detta da te, detta da me, non sembra neanche lo stesso titolo.
1: Another.

0: Questa canzone non abbiamo terminato la nostra oretta insieme, che
1: ahimè, che peccato.
0: Siamo stati utili alla società oggi, perché abbiamo dato dei Giulio ha dato dei consigli per quanto riguarda il lato sentimentale. Abbiamo detto un po' di vaccate di calcio. No, le tue erano cose serie, le mie erano stupidaggini di calciomercato, e per cui siamo stati anche un po' utili.
1: Io ci provo, calciomercato. No. La prossima sarà il fantacalcio.
0: Ecco, vedi, quella cosa lì non la so. Non ho mai giocato a fantacalcio.
1: Davvero?
0: Te lo giuro.
1: Dovremmo incominciare
0: Sono a zero, cioè non so neanche da che parte cominciare.
1: Io giocavo fanta football in America.
0: Veramente?
1: Penso però che sia la stessa cosa,
0: sì,
1: ma non
0: uguale.
1: Lo so,
0: sì,
1: me la devo studiare, me la devo studiare.
0: Sì, sì, tu hai un budget, compri i giocatori e poi dopo la domenica vedi i tuoi giocatori, certo, che hai schierato, quanti punti fanno, e poi vai in classifica, vai su o giù, insomma,
1: esatto.
0: Vabbè,
1: e penso che sia lo stesso con il fantacalcio. Vabbè,
0: potremmo farci una squadra, la BCSFC, Football Club.
1: Sì, Football Club, perfetto.
0: La Queen ride, non sa neanche chi gioca in porta nel Milan, la Queen.
2: Vabbè, perché devo saperlo?
0: Vedi
1: ma
0: ti puoi fidare di una così?
1: Vabbè, ma manco io lo
0: il
1: so.
0: Portiere della nazionale, almeno quello, dai.
2: No, no, proprio zero. Una volta qualcosa.
1: Buffon. Guarda, la stavo
2: una volta
1: avevo
2: qualcosa
1: la B, sapevo, avevo
2: adesso
1: la
2: zero.
0: Zoff. Allora, Zoff titolare e Buffon in panchina. Perfetto. Il centravanti della nazionale, Baggio. No, centravanti no, era un trequartista. Vabbè, comunque Baggio. Scusami.
1: Guarda che qua ci linciano, stiamo attenti.
2: Certo.
1: Ok. Va bene, dai, anche per questa sera abbiamo concluso.
0: Noi ci vediamo mercoledì prossimo e auguriamo una buona serata e anche magari
1: una buona
0: settimana avanti, un buon weekend, sì, certo. Grazie alla zia Patti.
1: Ciao.
0: A mercoledì. Ciao.
1: Ciao.
3: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì. Well, I found a
3: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice.
4: Dove i sogni diventano realtà.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
5: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
7: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
5: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
7: Prenota online su centroastoria.it.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
11: Guida rilassato.
12: Affidati a Bergo.
10: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
11: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
12: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
10: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
13: Tomato by Clodia. Il

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
8: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guidala
8: per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
8: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
9: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
8: Con Take and Drive vinci sempre tu.
9: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
10: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
10: Abbina

0: numero 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Simply the best.
1: Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma.

0: Sociale.
1: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
2: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
1: Sabato 29 agosto, Decimorelli Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
2: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco, durante la serata live show, Uranica Orchestra.
3: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
1: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
4: L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia.
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: 45 41 174 Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
4: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
3: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
5: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
3: secondo la migliore tradizione.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
3: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
4: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
6: Eti Service, impianti termo idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Riala.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Riale.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande intuito.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: estate.
1: L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Solo nostra.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.